0: Paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati.

0: sulla città. I russi stanotte hanno invece bombardato Sumi, Odessa e Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto ieri agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa. Il contesto è una fase della guerra in cui gli attacchi dell'Ucraina e Russia sono frequenti, ma a cui segue colpo su colpo la risposta di Mosca, con Kiev che non riesce più a intercettare i suoi missili balistici.
1: Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran. Vediamo cosa accadrà, preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ha detto il presidente statunitense. Ieri l'Iran aveva annunciato che un'altra intesa, quella con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, sarebbe vicina, esplicitando però che questo accordo non avrebbe niente a che fare con gli Stati Uniti. Ieri intanto gli Houthi dello Yemen hanno dichiarato di aver colpito due petroliere saudite nel Golfo di Aden, alle porte dello stretto di Bab el-Mandeb. Sono 9 in totale le navi colpite dalla milizia filo-iraniana dall'annuncio del blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
0: I magistrati che indagano sui rapporti tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il prestanome della Camorra Carroccia non potranno accedere alle chat tra i due. Ieri la maggioranza ha votato compatta per il no alla richiesta della procura. Tra le proteste veementi delle opposizioni, questo è un voto sull'idea di legalità che ha la maggioranza, ha detto la segretaria PD Schlein nel suo intervento. La destra ora smetta di citare Borsellino, così il leader 5 Stelle Conte.
1: E Trump ha anche parlato nelle ultime ore del democratico Abdul El-Sayed, candidato dell'ala sinistra del partito che ha vinto le primarie in Michigan sconfiggendo la deputata uscente Ailey Stevens. Racconta un sacco di stronzate, è stato l'attacco del presidente che ieri aveva cercato di screditare El-Sayed sostenendo che ci siano stati brogli. Trump ha anche ribadito che El-Sayed è un comunista che odia gli ebrei di Israele, sottolineando che il comunismo è il più grande pericolo nella storia americana.
0: Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA. Ieri sera ha ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti del massimo organo del calcio mondiale, che si sono limitati a dire che qualche errore lo ha fatto negli ultimi mesi. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA a Rabat in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Anche oggi temperature elevate su tutta Italia, sono 27 su 27 le città con bollino rosso e temperature che arriveranno a superare in alcune zone anche 40 gradi. Sono le 7:33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: colloqui con Washington, mentre sarebbe vicina l'intesa con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Come sentivate, il riarmo divide le coalizioni. Ieri la maggioranza ha approvato lo scostamento di bilancio che consentirà al governo di chiedere all'Europa di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per poter spendere nei prossimi 3 anni 35 miliardi a debito, 21 per la difesa e 14 per l'energia. A destra, come spesso accade, le divisioni sono state superate con un compromesso. La Lega ha fatto modificare la risoluzione di maggioranza dove si faceva riferimento al SAFE, il prestito europeo che consente di ottenere prestiti agevolati per produrre armi, rendendolo un po' meno esplicito. A sinistra invece le contraddizioni sono emerse tutte. A dividere il campo largo è stata la richiesta di non usare lo scostamento di bilancio per la difesa e di rivedere gli impegni con la NATO. La componente centrista dei democratici si è smarcata e ha votato le mozioni di Italia Viva e Più Europa, riflesso delle tensioni tra Conte e PD sull'Ucraina e della partita primarie di coalizione che divide il centrosinistra. Ascoltiamo Angelo Bonelli, deputato di AVS.
1: Non è possibile assolutamente che chi vince decide. Siamo invece per fare in modo che il programma, che rappresenti tutti e quindi rappresenta gli italiani e diverse culture politiche, siano decise insieme. Se dovesse continuare, richiameremo, come dire, con più veemenza alla necessità di stare dentro un quadro che è quella di costruzione del programma, perché dopo la vittoria del referendum ci si è messi a parlare di primarie. È stato niente di più che sbagliato fare una cosa di questo genere. Ecco, io vorrei evitare che si riproponesse un errore di questo genere. Dobbiamo dire la sanità pubblica, come risolviamo il grande drammatico problema della lista d'attesa in un paese in cui la povertà assoluta aumenta e riguarda 5.700.000 persone, in cui gli stipendi sono tra i più bassi, l'offerta della scuola, gli investimenti nella scuola e nell'istruzione sono tra i più bassi in Europa, e il grande tema della crisi climatica, che può anche portare il lavoro e che potrà dare una risposta al caro energia. Ecco, noi di AVS vogliamo parlare di queste questioni e quindi la nostra determinazione sarà forte, anche perché siamo una forza del 7%, non siamo certamente dei giganti, anche se puntiamo ad avere le due cifre, però insomma siamo una forza senza la quale non si vince le elezioni.
0: Come sentivate, tra le questioni che dividono il campo largo ci sono appunto le primarie per decidere chi guiderà la coalizione di centrosinistra. Nelle ultime ore è emerso un nome che potrebbe far superare l'impasse. Sentiamo Luigi Ambrosio.
2: E se fosse Pierluigi Bersani? È un po' un desiderio di chi vorrebbe evitare le primarie del campo largo, dove il rischio di farsi male è molto alto a questo punto. È un po' un sogno di mezza estate. Il nome di Bersani viene fatto circolare in questi giorni come quello di colui che potrebbe mettere tutti d'accordo, evitando lo scontro tra Conte e Schlein. Bersani piace a sinistra? Non potrebbero dirgli di no ai 5 Stelle, visto che sono lontani i tempi dell'umiliazione pubblica che gli inflisse Vito Crimi quando nel 2013 gli disse malamente no all'ipotesi di un governo PD Grillini nella famigerata diretta streaming. Come passa il tempo. Andrebbe bene ai riformisti, perché darebbe loro garanzie politiche e perché le primarie non le vogliono. Insomma, una personalità capace di tenere salda la barra a sinistra sui temi del welfare e sui temi sociali e di mantenere una linea europeista responsabile in politica estera, con un curriculum che lo ha visto ministro del governo Prodi e segretario del PD. Certo, ci sarebbe quella macchia della non vittoria del 2013 e poi il rifiuto che gli opposero i 5 Stelle, che fecero svanire la sua ambizione di diventare presidente del Consiglio, e questo è un ostacolo all'operazione. Rimane il nodo primarie, che diventa ogni giorno più intricato per il campo largo.
0: I magistrati che indagano sui rapporti tra l'ex segretario alla giustizia Delmastro e la presidente e il prestanome della camorra Caroccia non potranno accedere alle chat tra i due. Ieri infatti la maggioranza ha votato compatta per il no alla richiesta della procura tra le proteste veementi delle opposizioni. Questo è un voto sull'idea di legalità che ha la maggioranza, ha tuonato la segretaria PD Schlein nel suo intervento. La destra ora smetta di citare Borsellino, così il leader 5 Stelle Conte. A Bruxelles lo scontro politico su Ceuta arriva al Parlamento europeo dopo la call dei ministri degli interni dei 27 di martedì, che ha promosso la gestione spagnola della crisi e frenato sulla richiesta italiana di centri per il rimpatrio nei paesi terzi. La Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni dell'Eurocamera ha convocato per oggi una riunione straordinaria sul caso, un appuntamento voluto dal PPE, conservatori, patriotti e sovranisti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: Dopo il vertice dei 27 ministri degli affari interni di due giorni fa, ora anche il Parlamento europeo vuole dire la sua sulla crisi di Ceuta e il caos politico che ne è seguito. Si terrà così oggi alle ore 14 in una riunione straordinaria in videoconferenza dei membri della Commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, con l'unico punto in agenda dello scambio di opinioni sulla situazione a Ceuta alla fine di luglio. Una riunione voluta dal Partito Popolare Europeo, di cui fa parte l'opposizione spagnola di centrodestra al governo Sanchez, insieme a conservatori, patrioti e sovranisti, come fanno sapere fonti UE a Radio Popolare. Non è un caso se, oltre al commissario europeo alla migrazione Brunner, che riferirà sull'esito del vertice di martedì, l'unico ospite ora confermato è Juan Jesús Vivas Lara, il sindaco presidente di Ceuta in carica da 25 anni e in quota Partito Popolare di centrodestra, anche se al momento si trova ad affrontare un'emergenza che lo fa dialogare più col governo socialista di Madrid che con le comunità governate dal suo stesso partito con l'estrema destra di Vox. In ogni caso, il copione di una riunione voluta fortemente dalle forze che ormai dettano l'agenda sulla migrazione al Parlamento europeo è facilmente prevedibile. Un attacco di destra su più direttrici, partitiche e nazionali, contro i socialisti spagnoli e più in generale contro il gruppo socialdemocratico, di cui i popolari teoricamente sarebbero alleati nella maggioranza centrista. Anche se bisognerà fare attenzione alla posizione dei socialisti danesi della premier Frederiksen, che insieme a Meloni aveva attaccato duramente Sanchez. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Nella notte l'Ucraina ha attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, a 4 ore da Mosca. Lo riportano i media di Kiev. L'impianto è uno dei 5 più grandi di tutta la Russia. Era già stato colpito ieri. Mosca ha risposto bombardando le città di Sumy, Odessa e Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Zelensky intanto ha chiesto ieri agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa dopo i massicci attacchi russi. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Poco dopo le prime notizie ufficiali sui raid della scorsa notte in Ucraina, Volodymyr Zelensky ha letteralmente puntato il dito contro gli alleati. Al centro del risentimento del presidente i ritardi e le mancanze nella consegna dei missili Patriot. I numeri parlano da soli. Su 28 missili non è stato intercettato nessuno, così come nel raid precedente ci si era fermati a uno solo e in quello prima ancora a 4 su quasi 40. Insomma, senza Patriot, Kiev e le grandi città ucraine non possono difendersi dai raid russi, soprattutto dopo il recente cambio di strategia dei generali. Non più ondate di centinaia di droni e qualche missile isolato, come accadeva fino all'inizio dell'estate, ma raid combinati di droni e decine di missili, balistici, da crociera e ipersonici. Per le difese ucraine non c'è niente da fare. Gli unici strumenti in grado di abbattere i vettori nemici sarebbero i Patriot o pochi altri sistemi come i Taurus tedeschi, i Sampti italo-francesi e i TAD ancora statunitensi. Ma le munizioni per questi sistemi sono costosissime e tutto sommato scarse anche negli arsenali delle grandi potenze. Se si considera che secondo Reuters gli Stati Uniti in Iran avrebbero impiegato l'80% dei propri missili di precisione, non risulta difficile credere, come sostiene il Financial Times, che Donald Trump si sarebbe rifiutato di fornire nuovi Patriot a Kiev perché ne ha bisogno immediato in Medio Oriente. Inoltre c'è anche una versione più complottista. In una riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ieri Zelensky ha dichiarato di non escludere un movente politico dietro le mancate forniture di Patriot. Secondo il presidente, esporre l'Ucraina agli attacchi russi sarebbe un modo per convincerla a trattare più in fretta.
0: Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: I colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma per discutere l'attuazione dell'accordo quadro firmato dai due paesi il 26 giugno scorso.
1: I più accesi oppositori di Trump all'interno della destra statunitense hanno gettato le basi per una futura organizzazione politica come terzo partito in vista delle presidenziali del 2028, lo riporta Politico, che parla di un incontro nel fine settimana che si è tenuto a casa dell'ex di Fox News Tucker Carlson. Hanno partecipato anche il deputato Thomas Massie, l'ex deputata Major Taylor Green, tutti sostenitori di Trump prima delle elezioni del 2024. Ciascuno di loro ha preso le distanze dalla presidente nel corso del suo secondo mandato perché contrario alla sostegno americano nelle guerre di Israele. L'incontro sarebbe il punto di partenza per una possibile candidatura presidenziale indipendente incentrata sulla riduzione del coinvolgimento degli Stati Uniti nei conflitti esteri.
0: 8 ore di sciopero oggi in tutto il distretto del Marmo a Poversiliese. La protesta è stata indetta da CGIL CISL UIL dopo l'ennesima morte sul lavoro. Ieri a Carrara un operaio di 44 anni è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo in un'azienda ad Avenza. I sindacati chiedono un confronto urgente tra tutte le parti coinvolte, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanze sindacali, istituzioni e ASL.
1: Un uomo di 35 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni a Milano con ustioni estese al 70% del corpo dopo essersi dato fuoco davanti alla casa dell'ex fidanzata. È accaduto poco dopo mezzanotte a Cinisello Balsamo. L'uomo si è dato fuoco dentro la sua automobile cospargendosi di liquido infiammabile. I vigili del fuoco intervenuti per primi lo hanno trovato a terra ancora avvolto dalle fiamme a fianco dell'auto incendiata. Chiudiamo con il tempo previsto per le prossime ore. Sarà un'altra giornata di caldo estremo su tutta Italia. Oggi sarà bollino rosso su tutte e 27 le città con picchi che supereranno i 40 gradi. L'ondata di caldo non darà tregua almeno fino al prossimo fine settimana. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
2: Popolare Network.

0: permetterai di dire che la cicala cicaleggia quando è innamorata e quindi dovresti essere un po' più clemente quando cantano, perché cantano l'amore. Vabbè, insomma, lo so, è fastidioso, sono suoni fastidiosi, soprattutto quando ci sono tante cicale sugli alberi, ti fanno andare al manicomio. Tra gli animali più rumorosi ci sono quelli del mondo marino. Al primo posto c'è il capodoglio, considerato l'animale più rumoroso del mondo. I suoi potenti click, utilizzati per l'ecolocalizzazione e la caccia nelle profondità marine, possono raggiungere, pensate un poco, i 230 decibel, un rumore pazzesco. Ma un altro, Ilaria, che poi tra l'altro ne parlavamo ieri e hai scovato tu, è il gambero pistola. Mai ci si può immaginare che un animaletto, un gamberetto lungo pochi centimetri, sia capace di produrre uno schiocco di circa 210 decibel, grazie proprio alla chiusura fulminea della sua grande chela. E questo movimento genera una bolla di cavitazione che scoppia praticamente, e quindi c'è un rumore bestiale. Però ci sono anche altri animali marini che hanno questo tipo di, diciamo, di rumorosità.
1: Sì, la balenottera azzurra è uno degli animali forse più noti per raggiungere altissimi decibel, 188 più o meno, e riesce così a comunicare con gli altri esemplari a centinaia di chilometri di distanza. Però proviamo ad andare sulla terraferma e il primato sembra spettare alla scimmia urlatrice, anche il nome appunto di questa specie probabilmente è significativo, ha le vocalizzazioni che raggiungono fino a 140 decibel e può essere udito fino a 5 km di distanza. Grazie a che cosa? A un osso ioide, leggo, particolarmente sviluppato, che funziona come una cassa di risonanza. E poi, Antonella, chiaro, c'è il leone. Il leone ha un celebre ruggito, raggiunge i 114 decibel e può propagarsi fino a 8 km. Ma poi c'è anche un altro che è stato anche insomma, materia di notizia, anzi, degli ultimi mesi, che è il pavone comune, perché il pavone, con il suo richiamo molto forte e acuto, insomma, durante la stagione riproduttiva, e anche qui torna l'amore, fa molto, molto rumore ed è tornato, insomma, se ne è sentito parlare perché a Punta Marina, qui in Emilia-Romagna, c'è stata una sorta di sommossa popolare contro questi pavoni perché ce ne sono stati tanti quest'anno, fin troppi.
0: E poi l'area dobbiamo ricordare le cornacchie e i corvi, che sono anche loro piuttosto rumorosi, e anche il gabbiano reale, oltre allo storno comune, la gazza, ma perfino i passeri domestici. Cioè il passero in grande colonna fa un cinguettio forte, fortissimo, soprattutto se te lo fa alle 6 del mattino, ti svegli. Ma io so che c'è un animale che tu pure temi la notte ed è l'assiolo, che è tanto carino, un piccolo rapace notturno della famiglia dei gufi, diffuso anche alle nostre latitudini, che fa quel rumore che sembra un allarme. Emette un suono regolare e intermittente che viene ripetuto anche ogni 2-4 secondi per lunghi periodi. Infatti, a volte, quando ci si sveglia con questo rumore si pensa che ci sia qualche problema, un allarme che suona. Insomma, anche questo ovviamente è per marcare il territorio e per attirare la femmina. Insomma, i maschi fanno rumore quando vogliono trovare l'anima gemella.
1: Ebbene sì, Antonella, fanno rumore e comunque sono suoni della natura, quindi ovviamente era una piccola curiosità estiva che ci piaceva condividere con voi. Ma ora passiamo all'intervista della settimana. Passiamo all'intervista della settimana che è curata da Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo, che hanno intervistato Don Luigi Valentini della comunità Betania, un'associazione di volontariato che oggi è anche cooperativa sociale con 13 case destinate all'accoglienza di ben 200 persone ospitate. E quindi lasciamo la parola a Don Luigi Valentini che ci racconta di questa realtà.
2: Don Luigi, lei veramente ha fatto scuola, perché in effetti da volontari, poi dopo oltre ai volontari, ha voluto che in questa comunità ci fossero tanti operatori del mondo sociale, professionisti, per poter far sì che insomma il percorso terapeutico fosse efficace ed efficiente. Quindi questo è un modo giusto per una sinergia tra il volontariato e al tempo stesso la professionalità, giusto?
3: Sì, sì. Noi siamo nati e siamo tuttora un'associazione di volontariato. Betania è un'associazione di volontariato con personalità giuridica, ma Betania è anche una cooperativa sociale, perché porta avanti e gestisce tutto un tipo di, una moltitudine oggi di servizi, perché oggi l'attenzione non è più riservata soltanto a chi ha problemi di dipendenza. Oggi Betania è diventata una realtà abbastanza grande. Sono 13 le case, tutte presenti sul territorio di Parma, tutte destinate all'accoglienza. In queste 13 case attualmente sono accolte circa 200 persone con problemi e operano normalmente 40-42 operatori che sono fondamentalmente educatori professionali. E poi a questi si aggiungono le professioni, lo psicologo, lo psichiatra, il medico, che danno gli interventi specifici della loro professionalità. Quindi Betania oggi accoglie persone con problemi di dipendenza, c'è una casa apposta per persone ammalate di AIDS, c'è una struttura per l'accoglienza notturna di persone senza fissa dimora che, avendo problemi di dipendenza, non possono essere accolti nei dormitori pubblici. Abbiamo una casa per accoglienza di donne con bambini, con problemi. Abbiamo tre strutture che si occupano principalmente di accoglienza di immigrati provenienti da varie situazioni. Abbiamo due appartamenti per l'accoglienza di profughi dall'Ucraina. Ecco, dall'Ucraina.
2: Ma lei, tra le tante forme, modalità e occasioni di accoglienza, sappiamo che ormai da anni riceve anche coloro che per l'appunto sono ristretti presso il carcere di Parma e che hanno problemi di dipendenza. Anche questo è un servizio importantissimo e molto utile, e con il quale, se ci permette, lei ha infranto più tetti di cristallo, prima di tutto perché purtroppo la città, come sappiamo, spesso non guarda verso il carcere di Via Burlo con solidarietà e con serenità, e tantomeno guarda verso queste persone che hanno per l'appunto questi problemi di dipendenza. Ecco, ha superato due difficoltà, due ostacoli. Qual è il motivo e la forza che lo porta, dopo oltre 40 anni, a continuare?
3: Guardi, nei primi anni della comunità era successo a Parma, ricorderete i fatti del federale, dove problemi di minori e di giovani erano esplosi in comportamenti di conflittualità molto seri. Allora c'era a Parma un personaggio che io ho sempre stimato molto e ho avuto la fortuna di conoscerlo anche come amico, Mario Tomasini. E con Mario Tomasini eravamo riusciti ad ottenere, prima ancora che ci fosse la normativa della possibilità di svolgere un programma terapeutico in una comunità alternativa al carcere, prima ancora eravamo riusciti ad ottenere dal magistrato che questi giovani venissero in comunità, e qui hanno portato avanti la loro esperienza. Da allora abbiamo sempre avuto persone provenienti dalla struttura carceraria. A oggi, per quelli che sono nel programma terapeutico e che hanno problemi di droga, circa il 70% provengono dal carcere con la formula dell'alternativa. Il magistrato che autorizza a scontare la pena in comunità a condizione che si svolga un programma riabilitativo terapeutico. Quindi con questi lavoriamo con tutta tranquillità e con tutta serenità. Non c'è nessuna distinzione in comunità tra chi ha vincoli penali e tra chi proviene da un'esperienza libera di casa propria, perché per noi la comunità deve essere una famiglia di uguali e tutti si vive un atteggiamento di rispetto dove abbiamo delle linee di fondo che sono le regole di un comportamento dove noi vogliamo credere davvero che si possa trovare l'aiuto e il supporto per una individuazione di un progetto futuro.
2: Giusto.
0: Ringraziamo Raffaele Crispo, Elvis Ronzoni e ovviamente Don Luigi Valentini e passiamo a Pillole di Antigone. La parola è ad Alessio Scandurra, che è il coordinatore dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione e curatore del 22esimo rapporto di Antigone, I numeri della detenzione. Ascoltiamo.
4: Ben ritrovati. Come forse sapete, martedì 19 maggio all'Associazione della Stampa Romana a Roma è stato presentato il 22esimo rapporto di Antigone, tutto chiuso. E oggi ho davanti a me un po' di appunti e volevo condividere con voi alcuni dei numeri fondamentali, insomma, più significativi dell'anno passato del carcere italiano, e a partire anzitutto, come prevedibile, dalla crescita della popolazione detenuta. Al 30 aprile 2026 le persone detenute nelle nostre carceri erano 64.436, 2.844 erano donne, 20.307 erano stranieri, quindi le donne sono attorno al 4,4% da molto tempo. Gli stranieri sono intorno al 31,5%, una percentuale leggermente in calo. E nell'ultimo mese la crescita è stata particolarmente significativa, 439 persone in più in un solo mese. È un dato importante perché in tutto il 2025 i detenuti erano cresciuti di 1.072 unità in più, quindi una media di 23 persone una media di poco meno di 100 persone al mese, e a fronte di 439 in un mese solo evidentemente c'è un'accelerazione della crescita delle presenze ed è una cosa chiaramente da tenere d'occhio con grande attenzione, perché già la situazione attuale è quella di un sistema penitenziario enormemente sovraffollato. Se si fa riferimento ai posti effettivamente disponibili, questi a fine aprile erano 46.318, quindi il tasso di affollamento reale del sistema è del 139,1%. Gli istituti in cui il tasso di affollamento ha superato il 150% sono ormai 73, e ci sono 8 istituti in Italia in cui si è superato il 200%, in cui c'è il doppio o più dei presenti rispetto alla capienza potenziale dell'istituto, e sono Lucca con il 240%, Foggia con il 225%, Grosseto con il 213%, Lodi col 212%, San Vittore a Milano col 210%, Brescia, Canton Mombello col 210%, Udine col 210 e Latina col 204. Gli istituti non sovraffollati in tutta Italia sono rimasti 22. E questo significa ovviamente carenza di spazio, ma significa anche carenza di inadeguatezza di tutti i servizi e di tutte le risorse che ci sono in carcere. Non basta il personale, non bastano i medici, non bastano gli educatori e diciamo fare quello che la legge prevede che il carcere debba fare diventa praticamente impossibile. È interessante notare che questa crescita non è dovuta a una crescita della criminalità, che è relativamente stabile su alcuni reati anche in calo, non è dovuta a una crescita degli ingressi, perché gli ingressi anzi nel 2025 sono calati, è dovuta soprattutto a una crescita delle pene. In particolare il governo Meloni, riprendendo una cattiva abitudine di altre stagioni e anche di altri paesi, tende a rispondere a qualunque emergenza, a qualunque criticità con risposte prevalentemente penali. Dalla sua entrata in carica questo governo ha introdotto 55 nuovi reati, più di 60 nuove aggravanti e ha alzato la pena su reati che già esistevano in almeno 65 casi. Questo chiaramente significa pene più lunghe e quindi significa che se lo stesso numero di persone nell'arco di un anno o addirittura anche un numero di persone in calo, come dicevamo prima, entra in carcere, ma ci entra con pene più lunghe, ovviamente fa più fatica, ci mette più tempo ad uscire e quindi piano piano le presenze aumentano. Ripeto, aumentano anche a fronte di un calo degli ingressi e di un calo di un andamento decrescente della criminalità. Una delle conseguenze di tutto questo è che le persone detenute nelle nostre carceri diventano sempre più anziane. Con l'allungarsi delle pene, l'allungarsi delle permanenze in carcere aumenta la componente di popolazione detenuta più anziana. Fino al 2010 i detenuti con meno di 40 anni erano la maggioranza dei presenti, erano più del 60%. Alla fine del 2025 sono il 43,9%, sono meno del 44%, decisamente meno della metà. Al contrario, gli over 50, che nel 2010 erano il 15,8%, alla fine del 2025 erano il 29,5%. Come percentuale della popolazione detenuta sono sostanzialmente raddoppiati. Le persone detenute quindi diventano più vecchie e questo pone problemi notevoli perché aumenta la loro domanda di salute, cambiano i loro bisogni e anche i percorsi di rinclusione sociale diventano sempre più difficili perché ovviamente restituire alla libertà una persona che è troppo grande per inserirsi nel mercato del lavoro, che diciamo ha perso negli anni i rapporti che aveva quando è entrato in carcere è ovviamente molto, molto difficile. E un ultimo sguardo forse merita un altro dato che in questo rapporto abbiamo presentato, cioè il numero delle carcerazioni precedenti delle persone attualmente detenute in carcere. E come è noto, i dati sulla recidiva sono difficili da calcolare, sono difficili da reperire, però il Ministero della Giustizia raccoglie sistematicamente i dati sul numero di carcerazioni precedenti, cioè delle persone detenute diciamo al 31 dicembre, quanti erano già stati in carcere e quante volte c'erano già stati, e si scopre che solo il 40,8% dei presenti al 31 dicembre era la sua prima carcerazione. Quindi le persone alla prima carcerazione sono in qualche modo una minoranza cospicua, appunto il 40%, poco più del 40%, ma comunque una minoranza. Poco più del 60% sono persone che in carcere ci sono già state. Il 45,9% delle persone presenti in carcere al 31 dicembre 2025 c'era già stato in carcere da 1 a 4 volte prima dell'attuale carcerazione. Il 10,6% c'era stato da 5 a 9 volte, addirittura il 2,7% delle persone detenute al 31 dicembre 2025 erano già state in carcere più di 10 volte. Sono dati impressionanti che dimostrano, probabilmente che ci dicono varie cose. Ci dicono anzitutto che il carcere come strumento di reinclusione sociale, come strumento di rieducazione, è fallimentare. I risultati, se i risultati sono questi, sono risultati insomma, su cui bisogna interrogarsi. L'articolo 27 della Costituzione, le leggi italiane identificano il reinserimento sociale come finalità costituzionalmente obbligatoria della pena. Se questi sono i dati, è evidente che questa finalità non è minimamente rispettata dal nostro sistema. Ma probabilmente questi numeri ci dicono anche qualcos'altro, ci dicono che in qualche modo il carcere è un'istituzione che riproduce la propria utenza e quindi genera un circolo vizioso di persone spesso che vengono dagli angoli più marginali delle nostre società con difficoltà e problemi molteplici, pensiamo alle dipendenze, alla salute, al disagio abitativo. E a volte si parla del carcere come discarica sociale, come il luogo in cui andiamo a nascondere i nostri fallimenti e le nostre inadeguatezze come società. Guardando a questi numeri della recidiva viene da pensare che sia una trappola sociale, una discarica dalla quale poi è estremamente difficile uscire. E oggi mi fermo qui e arrivederci alla prossima occasione.
1: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Ringraziamo Elvis Ronzoni, Raffaele Crispo per aver condotto l'intervista a Don Luigi Valentini e a Alessio Scandurra per il suo contributo relativo ai numeri della detenzione. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Saremmo davvero contente di ricevere i vostri iscritti, i vostri pensieri e magari anche qual è il vostro rumore più fastidioso, quello che proprio non sopportate? Raccontatecelo. Un saluto carissimo da me, che sono Ilaria Cecchinato, e da Antonella Cortese. A domani.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: 1%. La flessione mensile è dovuta ed è diffusa ai principali comparti industriali, con la sola esclusione del comparto energia, sottolinea l'Istat.
1: In Ucraina stanotte ci sono stati 6 morti e almeno 36 feriti negli attacchi russi che hanno colpito diverse città del paese. 3 vittime sono nella sola regione ucraina di Kharkiv, con raid anche su Sumy, Odessa e Zaporizhia. Il presidente ucraino Zelensky ha però detto che l'esercito di Kiev ha attaccato 2 raffinerie di petrolio sul territorio russo, mentre secondo il Ministero della Difesa di Mosca, Kiev avrebbe colpito anche un altro magazzino del colosso dell'e-commerce Wildberries.
0: Un incendio di vaste proporzioni ha interessato la notte scorsa la piattaforma ecologica di Montebellino alle porte di Pavia. Il fuoco, che si è sviluppato a partire dalle 23 di ieri, ha distrutto diverse tonnellate di rifiuti. Le fiamme erano visibili a diversi chilometri di distanza. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio. 2 squadre sono ancora al lavoro per evitare che si formino nuovi focolai. Sul posto anche i tecnici dell'ARPA per eseguire i prelievi dell'aria e verificare i possibili rischi di inquinamento ambientale. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Al momento l'ipotesi più attendibile sembra essere quella di un'autocombustione provocata dal gran caldo di questi giorni. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
2: Popolare Network.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
7: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
9: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: tra la fede, la speranza e comunque una contemporaneità molto dura.
1: Radio Popolare ha intervistato in questi anni tante volte Francesco Guccini. Vi faccio ascoltare 50 secondi di una delle ultime interviste che abbiamo realizzato con lui. Era il 2023, era al microfono del nostro Claudio Gostoni e parlava così delle osterie.
2: Allora, dipende da che tipo di osteria. L'osteria primigenia chiamava osteria dei poeti, con grande illusione nostra, pensavamo i poeti maledetti, invece è una famiglia che si chiama di cognome Poeti, che abitava in quella zona. E lì i vini erano due di grandi categorie, rosso e bianco.
3: Ah.
2: Il rosso era sangiovese, quello che si beve abitualmente a Bologna, e anche un trebbiano, un po' d'Albana, così.
3: Leggermente mosso?
2: Leggermente mosso. E questi erano i due vini proprio fondamentali. Ma e poi l'osteria si è evoluta troppo. E allora hanno cominciato ad avere i vini con vago sentore d'autunno, con lontano sapore di zenzero e sumiclis e altre finesse del genere. Ma nell'osteria si beveva male, insomma, anche perché costava poco. 25 lire un bicchiere di bianco, 25 lire un uovo sodo, che l'unico pasto che l'osteria primigenio offriva era un cestino con dell'uovo sodo posato al banco. 25 lire prendeva l'uovo sodo, una cartatina con sale e pepe, via, insomma.

0: Sono le 12:37 minuti, veniamo alle altre notizie ora del giornale radio. L'ondata di caldo che sta interessando tutto il paese potrebbe durare fino a Ferragosto, queste sono le ultime previsioni. Oggi il picco con 27 città con bollino rosso, ovvero rischi per la salute per tutte le fasce di età. Le temperature supereranno anche i 40 gradi. La situazione più drammatica in questi giorni, in queste settimane, in realtà si sta vivendo nelle carceri italiane sovraffollate, con detenuti che trascorrono la maggior parte del tempo in cella con carenza di ventilatori e frigoriferi. In queste ore è arrivato anche il rapporto denuncia di Antigone. Ascoltiamo Susanna Marietti, che è la coordinatrice nazionale dell'associazione Antigone.
1: Questo nostro rapporto fotografa una situazione veramente drammatica come forse quasi mai era stata negli ultimi decenni, perché ci stiamo avvicinando proprio a quella situazione che ci costò la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013, questo diciamo sul piano prettamente quantitativo. Ma la vita in carcere non è solo quantità, è anche qualità. La stragrande maggioranza delle persone detenute vive in regimi chiusi. Non era così fino a quando questo governo è arrivato in carica, perché avevamo allora il 20% delle persone che vivevano chiuse in cella, ora siamo sopra il 60%. Col caldo di questa estate, dove in molte città si sono superati i 40 gradi e quindi è diventata un'emergenza sociale, immaginate cosa può significare vivere dove non si può uscire liberamente nella sezione, andare in spazi un po' più ampi e ventilati, e in celle sovraffollate che in alcuni istituti superano il 200%. Questo significa che una stanza che è stata pensata per ospitare 3 persone ne ospita 6 o 7, a volte con schermature alle finestre che non fanno passare l'aria, chiusi in cella dalla mattina alla sera, facendo i turni per poter scendere dalla branda.
0: Il perdurare del caldo estremo sta provocando danni ingenti all'agricoltura. Il fiume Po è in una situazione di siccità estrema, a cui si aggiungono le condizioni di sofferenza dei grandi laghi. Lo ha comunicato questa mattina l'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto idrografico del fiume Po. Dicevamo appunto dell'agricoltura, ascoltiamo Stefano Calderoni, che è responsabile acqua e ambiente della Confederazione Italiana Agricoltori.
2: I dati sono oggettivamente drammatici, nel senso che queste temperature tropicali che ormai ci trasciniamo dietro dal mese di giugno hanno creato danni alle produzioni che noi stimiamo in alcuni casi addirittura superiori al 30%, oltre 1,5 miliardi di danni diretti alla produzione, quindi davvero una situazione drammatica, che però non è ancora finita, perché purtroppo questo caldo torrido continua a colpire la penisola e vediamo gli effetti soprattutto su questa, diciamo, crisi idraulica del bacino del Po e dell'Adige, insomma, che sta diventando drammatica. Ormai siamo a livelli simili a quelli del 2022 e quindi di conseguenza la stima dei danni purtroppo va considerata ultimata, ma dovremo vedere alla fine della stagione dei raccolti che cosa succederà. Certamente quello che dobbiamo immaginare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sono gli investimenti, perché è chiaro che rispetto alla crisi climatica nessuno si salva. Se il paese, se l'Europa non mette in campo una vera e propria strategia di adattamento e di mitigazione, insomma, queste sono le due grandi sfide che abbiamo di fronte.
0: Una settimana fa lo sgombero dello Spin Time, storico centro sociale romano, al momento in presidio permanente. Oggi ci sarà un nuovo incontro tra il Comune di Roma e la proprietà su cui sorge lo stabile. L'obiettivo è un accordo su una situazione a lungo termine per il centro sociale, che è dal 2013 un punto di riferimento per contrastare l'emergenza abitativa in città, ma anche immediata, visto che in circa 400 persone sono rimaste senza casa. Ascoltiamo Mosè Vernetti, che è un attivista di Spin Time.
3: Oggi dovrebbe esserci un altro incontro, noi auspichiamo che entro domani dovrebbero esserci delle risposte che volgano a una delle risposte definitive, nonostante la tenuta psicologica delle persone sia, insomma, tirata agli estremi. Confidiamo di essere quasi al dunque. Già ieri una cosa positiva, già ieri proprietà e comune sono entrati nel palazzo per fare il perito, quindi insomma sta andando avanti realmente lo scenario in cui l'immobile sarà venduto. Okay. Insomma, e quindi questo ci rasserena e la interpretiamo anche come una presa di responsabilità dal punto di vista anche della sicurezza, dopo che l'altro ieri un bambino di 1 anno e mezzo è stato portato in ambulanza in collegio rosso all'ospedale per una crisi respiratoria, si è raggiunto un momento più critico, ecco, di tensione dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della sicurezza del presidio. Inoltre i medici ci raccontano che al settimo giorno in strada molti bimbi e più grandi di 6 anni iniziano a come dire, manifestare evidenti condizioni di depressione, e questo, diciamo, ci preoccupa anche per quello che potrebbe essere gli effetti a lungo termine di questa esperienza in strada, che è stata molto dura specialmente per i bambini.
0: Ad una settimana dall'ingresso via mare di 72.000 migranti a Ceuta, è salito a 80 il numero ufficiale delle persone morte nel tentativo di raggiungere l'exclave spagnola del Marocco, ma diverse ONG ne stimano almeno 142, tra cui molti minori, perché alle vittime conteggiate dalla Spagna andrebbero sommate quelle ritrovate sulle coste marocchine, mentre decine di persone sarebbero ancora disperse. Lo scontro politico su Ceuta arriva intanto al Parlamento europeo, dopo la call dei ministri degli interni dei 27 di martedì scorso, che ha promosso la gestione spagnola della crisi e frenato sulla richiesta italiana dei centri per il rimpatrio nei paesi terzi. La Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni dell'Eurocamera ha convocato per oggi una riunione straordinaria sul caso, un appuntamento voluto dal Partito Popolare Europeo, dai conservatori, dai patriotti e sovranisti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
4: Dopo il vertice dei 27 ministri degli affari interni di 2 giorni fa, ora anche il Parlamento europeo vuole dire la sua sulla crisi di Ceuta e il caos politico che ne è seguito. Si terrà così oggi alle ore 14 in una riunione straordinaria in videoconferenza dei membri della Commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, con l'unico punto in agenda dello scambio di opinioni sulla situazione a Ceuta alla fine di luglio. Una riunione voluta dal Partito Popolare Europeo, di cui fa parte l'opposizione spagnola di centrodestra al governo Sanchez, insieme a conservatori, patrioti e sovranisti, come fanno sapere fonti UE a Radio Popolare. Non è un caso se, oltre al commissario europeo alla migrazione Brunner, che riferirà sull'esito del vertice di martedì, l'unico ospite ora confermato è Juan Jesús Vivas Lara, il sindaco presidente di Ceuta in carica da 25 anni e in quota Partito Popolare di centrodestra, anche se al momento si trova ad affrontare un'emergenza che lo fa dialogare più col governo socialista di Madrid che con le comunità governate dal suo stesso partito con l'estrema destra di Vox. In ogni caso, il copione di una riunione voluta fortemente dalle forze che ormai dettano l'agenda sulla migrazione al Parlamento europeo è facilmente prevedibile. Un attacco di destra su più direttrici, partitiche e nazionali, contro i socialisti spagnoli e più in generale contro il gruppo socialdemocratico, di cui i popolari teoricamente sarebbero alleati nella maggioranza centrista. Anche se bisognerà fare attenzione alla posizione dei socialisti danesi, della premier Frederiksen, che insieme a Meloni aveva attaccato duramente Sanchez. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: In Congo è in corso la maggiore epidemia di Ebola mai registrata. L'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere, i dati dell'OMS confermano che la malattia è rapida diffusione e che in poche settimane ha provocato un numero di vittime mai registrato prima. Chiara Montaldo, coordinatrice dell'unità medica di MSF Italia.
5: In questo momento

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Ma voi chi siete?
5: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
4: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
5: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole! We'll be right back.

Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: nuova trasmissione di Signore e Signori, l'estate è servita, ed è Rosario che vi parla dai microfoni di Radio Città Fujiko, poi dal DAB in Toscana ed Emilia Romagna e Lombardia e da tutte le nostre Alpi, oltre che dal sito. Un abbraccio circolare ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici e un benvenuto a Maria Rosa. Ciao Mary.
1: Ciao Rosario.
0: Allora Mary, abbiamo detto la scorsa puntata che oggi è una cioè ci sarà una trasmissione speciale perché faremo un focus sul Baba Boom Festival. Io sono stato al Baba Boom, ho raccolto alcune testimonianze e invece tu hai intervistato il fondatore del Baba Boom, Andrea Borraccini, giusto?
1: Esatto, sì.
0: E quindi insomma ci faremo raccontare questo festival che ormai è giunto alla sua 13ª edizione, si è appena concluso, un festival resistente al reggae, quindi tiene botta questo festival reggae dopo che ci hanno tolto il Rototom Sunsplash.
1: Ricordiamo anche che tu hai fatto anche delle altre interviste.
0: Esatto, io ho intervistato alcuni partecipanti, esattamente Osman, uno storico partecipante del Baba Boom Festival. In più ho intervistato un cantante che da tanto che frequenta il Baba Boom, Marumba, un cantante marchigiano. In più ho intervistato un collega, possiamo dire, che conduceva una trasmissione radio proprio dal Baba Boom, una trasmissione reggae. E quindi insomma sentiremo anche queste testimonianze. Invece poi concluderemo la trilogia di Giovanni.
1: Sì, questa trilogia di Giovanni nella seconda parte, Giovanni Romagnani, esperto in area psichiatrica nel supporto fra pari, ma soprattutto oserei dire stavolta esperto ricercatore gentile sulla traduzione e cultura tolteca, nonché ormai nostra guida esoterica per quanto riguarda Carlos Castaneda e i suoi libri. Oggi si conclude il suo discorso con questa terza parte, la sua alta piena di suggestioni sul libro Il fuoco dal profondo. Citerà Nietzsche, James Hillman, gli archetipi junghiani, quattro elementi, cercando di capire quale sarà il quinto elemento nello spirito di questi autori. E ci saranno anche poi per forza di cose le sue esperienze autobiografiche con tutto questo e tanto altro. Le precedenti parti le ritrovate nelle nostre due puntate precedenti e voglio anche ricordare che il 7 agosto alle 18 Giovanni terrà una conferenza alla libreria Ibis Esoterica in via Cartoleria 4 a Bologna dal titolo Il secondo anello del potere e il Duomo dell'Aquila. L'ingresso è gratuito e si può seguire anche online sul canale YouTube della stessa libreria. Io direi che ho detto tutto, che facciamo? Partiamo.
0: Partiamo Mary subito con l'intervista che hai realizzato tu ad Andrea Borraccini.
1: Ormai dal 2012, più o meno ogni estate, verso luglio, a Marina Palmense c'è una settimana, 5 giorni, una settimana di un festival che viene denominato Baba Boom, Baba Boom Festival. La caratteristica è che è un festival musicale prevalentemente di musica reggae e abbiamo qui in linea con noi Andrea Borraccini, il fondatore del Baba Boom Festival. Ciao Andrea.
2: Ciao Maria Rosa, buongiorno a tutti chi ci ascolta.
1: E ti chiedo subito come e perché è nato il Baba Boom Festival.
2: Diciamo il Baba Boom nasce un po' dai miei studi e dal mio stile di vita, ecco, perché sono un appassionato di reggae e sono sociologo e ho fatto una tesi di laurea sul Rototom, un'indagine sul campo per capire chi fosse davvero il partecipante di un festival reggae, che tipo di persona, che tipo di comunità. Il festival Rototom Sunsplash, che diciamo ai tempi si svolgeva ancora in Italia e fu una delle ultime edizioni che si è svolta in Italia, dopodiché adesso lo troviamo in Spagna.
1: Quindi tu dicevi sociologo, fai degli studi, studi il Sunsplash e ti ispiri a questo. Che caratteristiche?
2: Sì, diciamo, faccio una tesi di laurea appunto dedicata a uno studio sociologico, un'indagine sul campo che poi elaboro e la includo nella mia tesi di laurea. E diciamo che il giorno della discussione della tesi, il mio professore Maurizio Bergamaschi di Bologna, alla fine della discussione mi disse: Andrea, che bella tesi che hai fatto, però adesso cerca di organizzare un festival reggae perché sarà difficile trovare lavoro con questa tesi. E quindi da lì mi si è accesa una lampadina e proseguì gli studi per realizzarlo veramente, un festival reggae.
1: Ecco, che caratteristiche ha questo festival, visto che ti sei ispirato ad un altro festival molto importante?
2: Sì, io poi dal 2000 ho seguito tutte le edizioni del Rototom, il posto dove prendo l'ispirazione e dove mi rilasso delle fatiche del Baba Boom e del doppio lavoro che faccio, perché è bene, diciamo, precisare che non sono un organizzatore diciamo di eventi di professione. Al Baba Boom io dedico il mio tempo libero, le mie competenze, le mie risorse, ma nelle altre ore consegno pacchi per Amazon, programmo software per, diciamo, mantenere la mia famiglia.
1: E come si svolge la giornata tipo, compresi i musicisti, la musica, al tuo festival? Che cosa si aspetta un fruitore o fruitrice appassionata?
2: È un festival che vive tutta la giornata, dalla mattina alla notte fonda, c'è un grande senso di comunità, quindi le persone passano tutta la giornata insieme, è una comunità che si ritrova ogni anno. E sicuramente, ecco, la location, il posto rende il festival particolare, ecco, perché siamo sulla spiaggia, c'è una beach yard a ingresso libero, tante esperienze e attività mattutine e pomeridiane come lo yoga, i laboratori, l'African Village, l'area bimbi, c'è un campeggio, quindi parecchie persone si fermano proprio qui anche la notte. Cioè, oltre, non è una serie solo di concerti, è una vacanza, è una comunità, il pubblico lo chiamiamo Baba Boomers proprio perché ogni anno torna, si ritrova, si conosce. Ecco,
1: ecco, e l'impatto anche politico col territorio?
2: Sicuramente all'inizio è difficile raccogliere la fiducia delle istituzioni, del quartiere, fecimo diverse riunioni molto partecipate con gli abitanti del quartiere per spiegare un po' quello che era il festival, perché a quei tempi era difficile anche far immaginare il festival a un quartiere che, ecco, ha visto un grande sviluppo da quando è iniziato il festival, e adesso diciamo che il festival è un momento importante anche per tutte le attività commerciali della zona. Questo fa sì che poi anche le istituzioni si rendano conto del valore che porta questo evento al territorio, e quindi piano piano si sono convinti a darci sempre più fiducia.
1: Quindi c'è stata un'utilità reciproca, quindi è stato importante il contatto col territorio, perché lo si rende vivo poi un territorio con queste attività, no?
2: Sì, è fondamentale, e siamo stati anche, diciamo, coraggiosi, perché le prime 4 edizioni del festival eravamo ospiti delle strutture sportive del quartiere. Quando il festival è cresciuto non era più sostenibile con quelle strutture, il comune ci ha affidato un'area che era abbandonata da più di 40 anni, e noi l'abbiamo piano piano, quest'anno abbiamo festeggiato i 10 anni, diciamo, di questa concessione comunale, e piano piano l'abbiamo resa un'area concerti, sempre con grande rispetto verso la natura, però pronta ad ospitare in qualsiasi momento un evento. Chiediamo alle istituzioni da qualche anno di continuare ad aiutarci, a sostenerci, perché oltre ad aver fatto le strutture che consentono la realizzazione di eventi e un livello di sicurezza adeguato, adesso ci vorremmo concentrare su rendere quest'area accessibile a tutti, quindi fare dei lavori di camminamenti, passerelle, strade che facilitano, ecco, l'inclusione di tutte le persone.
1: Che già quest'anno abbiamo notato che ci sono stati dei miglioramenti per fruire e arrivare fino al luogo del festival rispetto agli altri anni, quindi questa cosa è già iniziata in realtà. Fra l'altro,
2: sì, sì.
1: Ricordo anche che ci sono vicini dei campeggi, quindi se il campeggio all'interno del festival fosse già occupato, ci sono poi possibilità di poter essere ospitati da altri campeggi proprio lì vicino, nei dintorni. Quindi lo confermo, è anche un bel luogo, un posto insomma comodo. Detto questo, comunque, volevo chiederti, alla luce di tutte queste leggi repressive, cosa significa fare un festival reggae oggi in Italia?
2: Significa che, diciamo, al di là, principalmente, che dietro quei 5 giorni di musica ci devono essere delle persone che sono disposte a prendersi le ferie, a investire per l'evento e soprattutto, ecco, a tornare al lavoro il giorno dopo la conclusione. Quindi le persone, il volontariato, la passione è sicuramente quello che fa in modo che il festival possa andare avanti, anche quando succedono, come a noi, 2 anni di fila di eventi atmosferici estremi che poi alla fine non sono solo sfortuna, ma è un po' la normalità a cui dobbiamo abituarci a convivere, perché ecco, essere una realtà come la nostra è un rischio enorme, questi improvvisi eventi. E quindi ecco, ci vuole sicuramente questo, passione, tante persone disposte a fare il volontariato e poi i buoni rapporti con il quartiere, con le istituzioni, questo sicuramente è fondamentale.
1: Quale futuro secondo te per la musica reggae in Italia e per il Baba Boom Festival?
2: Il reggae in Italia è una comunità viva e che secondo me si merita dei posti e degli eventi di qualità. Credo che il futuro dipenda appunto da quanto siamo disposti a offrire questi spazi e soprattutto a diffondere il messaggio di pace, di inclusione, di amore che porta avanti il nostro evento. Ecco. E quindi vedo appunto l'importanza di continuare ad offrire questi eventi.
1: Bene, il festival quest'anno è finito da poco, da pochi giorni, forse un po' presto, ma la previsione per l'anno prossimo, avete già in previsione cantanti, situazioni, cose nuove, o è ancora presto per pianificare?
2: Sì, siamo già al lavoro. Questa edizione passata è stata un'edizione molto, molto faticosa, ma bella, perché a livello artistico ci sono stati dei concerti di grande qualità che ci hanno veramente regalato emozioni che nelle 13 edizioni sicuramente sono tra le migliori. Però diciamo che questi eventi atmosferici che ci abbiamo avuto prima, durante e il caldo che è tornato subito al momento dello smontaggio ci ha messo a dura prova, ci ha fatto stancare, ma soprattutto riflettere. E quindi sicuramente faremo un'edizione speciale nel 2027, perché abbiamo diverse idee che vogliamo realizzare, i punti critici che ci eravamo prefissati di migliorare l'anno scorso, quest'anno credo che l'abbiamo migliorati e il pubblico sicuramente se n'è accorto. Per l'anno prossimo vogliamo sicuramente recuperare tutti i concerti che sono stati annullati quest'anno, in particolar modo i ragazzi, diciamo, dei disabilier, che dovevano salire insieme a 99 poste, che dovevano, diciamo, garantire insieme ai ragazzi di Casa di Sergio una giornata dedicata all'inclusione. Quindi sicuramente allungheremo qualche giorno il festival, ecco, per recuperare i concerti. Abbiamo intenzione di aumentare gli spazi, l'ingresso libero, e offrire sempre più attività nel pomeriggio, preserata. Questi sono i tre obiettivi che a fine edizione 2026 abbiamo subito messo, diciamo, come traguardo per il 2027.
1: Benissimo, non vediamo l'ora che arrivi di nuovo l'estate prossima e per venire al Baba Boom. Vi sosteniamo e un abbraccio forte, al prossimo anno.
2: Grazie, grazie mille, un abbraccio a voi e a tutta la radio che ci sostiene ogni anno.
1: Grazie. Mr. Ed-

0: Dunque siamo sempre qui al Baba Boom Festival, sentiamo la voce anche di chi partecipa a questo ormai festival resistente reggae che è rimasto in Italia, e siamo con Osman. Osman, fra l'altro abbiamo scoperto che
1: Osman.
0: Abbiamo scoperto che è qui dal primo Baba Boom, quindi chi come lui ci può rispondere a questa domanda: che cos'è per te il Baba Boom Festival?
1: Per me il Baba Boom era una cosa, diciamo, una vita, diciamo, la vita, poi si trova un sacco di gente diversa, una cultura diversa, quindi era una cosa bellissima per me. L'ho fatto adesso 10 anni, ogni anno l'ho fatto com'è una visita, diciamo, una festa, bellissimo, mi piace tanto.
0: E senti, che cos'è per te invece la reggae music?
1: Reggae music, io sono nato da reggae music, perché quando stavo in Gambia anche ascoltavo sempre reggae music, quindi quando sono venuto in Europa ho seguito sempre reggae music, dove sto la reggae music ci sto, quando c'è il tempo ci sto, quindi per me reggae music è la mia vita, diciamo.
0: Grazie Osman, buon festival, good vibration.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17:30.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: signori, l'estate è servita. Questa è sempre Radio Città Fujiko, Maria Rosa
1: e Rosario.
0: Allora, in questa seconda parte continuiamo a sentire le ultime due tue interviste al Bababoom. Chi hai intervistato, Rosario?
1: Eh sì, allora, concludiamo questo speciale sul Bababoom. Ho intervistato un collega che conduceva un programma radio direttamente dal Bababoom, si chiama Stefano, che fra l'altro lavora a Radio Delta, una radio dell'Emilia Romagna, qui della costa romagnola, e in più ho intervistato Marumba, che è un artista reggae marchigiano che da tanti anni frequenta il Bababoom. E invece poi Medi avremo,
0: ascolteremo l'ultima parte di Giovanni Romagnani su Castaneda, il fuoco dal profondo e la sua altalena di suggestioni meravigliose.
1: Allora, siamo al Bababoom Festival, siamo con Stefano che qui cura una radio che viene trasmessa dalle 11 alle 14 al BC Yard del Bababoom. Allora Stefano, una domanda sorge spontanea in un tempo in cui il reggae è un po' resistente, visto che insomma il periodo in cui stiamo vivendo, che cosa significa oggi veramente intanto venire al Bababoom Festival e poi trasmettere reggae ancora in radio?
2: Il Bababoom, intanto ciao e grazie per l'intervista. Allora, prima di tutto è fondamentale avere festival come il Bababoom, soprattutto in Italia, e tutto quello che poi sono le sensazioni e le emozioni che si vivono durante una settimana intera, e questo è fondamentale appunto per la cultura, per le nostre radici vere, non quelle che ci vengono imposte. Secondo lato, questa è la Baba Radio, la radio Bababoom. Io nel mio format, che è quello su Radio Città Aperta di Artista alla Vista, come appunto il mio nome narrator callejero, è musica reggae in giro in tutti i continenti, per il mondo, con le contaminazioni, e quindi diventa ancora più importante al giorno d'oggi, perché scopriamo le radici dagli aborigeni australiani, capito, che fanno reggae, dal Giappone, dalle piccole isole caraibiche che non sono della Giamaica, al lato del Madagascar, che ci sono, cioè, la isola della Reunion, dove c'è Nagai per esempio, che è un artista incredibile, Tai Wix, che è in un'altra isola piccola dei Caraibi e che parla di climate justice. Poi c'è la reggae music, e questo, quindi al giorno d'oggi più importante che mai.
1: Senti, proprio per chiudere questa breve intervista, perché poi sentiremo anche altre voci qui dal festival, come vedi il futuro del reggae in Italia? Ricordiamo che abbiamo perso uno dei festival più importanti, sì, e ci teniamo stretti il Bababoom Festival.
2: Ce lo dobbiamo tenere stretti, innanzitutto questo è poi un movimento, la radio Bababoom, c'è Angus Taylor da Londra, un giornalista strepitoso a livello mondiale, c'è Russ Giulio con la sua Livid Creation, c'è Piddo di Aster Bene Crew, che è un'altra crew importante a Roma, ci sono io, Mario del Cagliari, siamo in quattro, ed è sempre più importante andare avanti e tenerlo stretto, perché Rototomo, ovviamente, sono amici anche loro, però sono dovuti emigrare, hanno trovato un festival al giorno d'oggi internazionale, ma teniamoci il Bababoom e cerchiamo di farlo crescere sempre.
1: Grazie Stefano, good vibration e buon Bababoom.
2: Grazie a te, davvero è stato un piacere.
1: Allora, siamo sempre al Bababoom Festival e siamo con Marumba, un artista reggae marchigiano qui molto conosciuto al Bababoom Festival, e che fra l'altro credo sia stato anche ospite di Radio Città Fujiko, intervistato dal nostro grande Pier Tosi. Allora Marumba, intanto grazie per la disponibilità.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Allora, cosa significa suonare oggi al Bababoom Festival, l'unico festival reggae che è rimasto in Italia?
3: Il Bababoom Festival è una cosa bellissima, anche perché, come hai detto tu, non ce ne stanno più tantissimi in Italia, ce ne stanno sempre meno, e a noi però siamo in controtendenza, vogliamo sempre andare in direzione dell'amore, della positività, e quindi questo è un luogo in cui le persone possono venire, incontrarsi, conoscersi e creare anche musica nuova, di cui il mondo ha veramente bisogno, di musica nuova e di musica positiva.
1: Esatto, il reggae è una musica positiva, porta good vibration. Ti chiedo anche cosa significa oggi suonare proprio il reggae in Italia, in un contesto storico repressivo e che fra l'altro sta, insomma,

0: far musica fino a che avrò il fiato, avrò il respiro.
1: Senti Parumba, un'ultimissima domanda, è la fatica che fanno oggi i musicisti a fare musica, a guadagnare, a vivere di musica. Lo sappiamo benissimo, la musica indipendente sta faticando perché va la musica mainstream. Ecco, come facciamo? Come lo vedi anche il futuro della musica indipendente?
0: La musica indipendente non ha mai fatto arricchire nessuno. C'è una frase che dice: la musica jazz è musica, se invece pensi al business non è più musica, è un'altra cosa. Quindi purtroppo il denaro serve per sopravvivere e questo è un grande problema per i musicisti di oggi. Però l'obiettivo non è solamente quello, ma è appunto cercare la condivisione più larga scala possibile, anche uscendo dall'Italia. Andiamo diverse volte, sono diversi anni che andiamo a suonare in Svizzera, siamo stati a Barcellona, stiamo cercando di uscire un po' più dai nostri confini provinciali per cercare di tornare con un piccolo trofeo e riuscire anche qui a creare una nuova situazione.
1: Marunga, ti ringraziamo tantissimo, buon festival, good vibration.
0: Bless up, grande città Fujiko, grande Rosario, grande Piattosi, un abbraccione.

0: un'illusione in più, direbbe Nizza. Abbiamo fuori onda, ci siamo anche detti che volevamo parlare un po' di Nizza, ho detto un sovrauomo, perché quella bisbetica della sorella di Nizza lo ha, a parte che lo ha esposto in stato vegetale per 7 anni, poi ha girato i carteggi ai nazisti travolgendoli, quelli postumi, ma non è super, quello è Superman, viene da Crip. Traduzione è sovrauomo, vuol dire che è una corda tesa fra l'uomo e l'abisso, è qualcosa che tende alla telepatia, che io tanto porto avanti all'interno dei tavoli di lavoro in cui sono in psichiatria, come direttivo CUFO, come coordinamento. Ieri si è parlato di trattamento sincero obbligatorio. Cosa insegna Don Juan a Castaneda? Cosa mi ha insegnato la dottoressa Lisa Ellen Clifford? A non mentire mai. Perché l'uso della mente manipolatoria c'è nel fuoco dal profondo, che può esserci, i libri di Magi, soprattutto Goblet, sulle tecniche naziste sono molto forti, vengono censurati, li tolgono dalle edizioni, tecniche di manipolazione oscura, mi sembra si chiami, comunque Gianluca Magi è un illuminato, senza tante storie, però è la sincerità, la trasparenza. In termini così passati, ma un po' accademico, all'impresa esoterica, non l'ho detto, ma cosa fa Don Juan con quello sguardo? Disse Carlo, non fare il paraculo, Cioè nel senso, bimbo passa indietro, poi lo accoglie, però lo mette in guardia, dice stai attento perché la vera conoscenza è nera. Cioè, comunque sei, come dire, la parte romantica è il lato oscuro, quella tensione lì. Tornerai, l'ignoto è nero, lo spazio siderale è nero, ci aiutano e ci guidano le stelle, ma il vuoto è da riempire, questo che insegna il Tao, questo che insegna lo Zen. Solo la luce corre nel vuoto, canta Cremonini, sai, io dico solo il fuoco corre nel vuoto, cioè ci vuole il coraggio, però è poi quello il quinto elemento, quando i quattro elementi vivono insieme e diventano vento, cioè elettricità.
1: Senti, tu hai citato... Hai citato James Hillman, Il codice dell'anima.
0: Sì.
1: Allora, intanto ricordiamo che lui è stato uno psicanalista, un saggista americano, statunitense, ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale nella sanità militare, è stato un personaggio complicato, complesso, notevole. Alla fine si è diplomato come analista, come psicoanalista junghiano, no? Volevo sapere appunto cosa ne pensavi e se hai voglia di dire due cose sul codice dell'anima.
0: Ma guarda, io sì, per me è stata l'ultima immagine, cioè io ringrazio Pierluigi Angiolini, che era Dio Pigi, e Dio Patrizia, che me lo donarono, mi ha aperto un mondo di calore e fuoco interiore fortissimo. Sentivo quando l'ho letto di non aver compreso tutto, ma è una clessidra del fuoco degli archetipi, è un limpido finalmente, è una tazza del caffè senza residui, è un voler star solo consapevole nel cammino della conoscenza, è un qualcosa che ti guida all'interno del mondo onirico greco, all'interno dei suoi demoni, ed è veramente una discesa nell'Ade. Sono i misteri ortici quelli che ha tratteggiato James Hillman. James Hillman ha scritto un libro stupendo con cui ha concluso con Silvia Ronchey il suo cammino terrestre, che è L'ultima immagine, che è un inno alla pace, e che io ho vissuto prima di andare all'Ibis esoterica. Vi svelo un passaggio: ho preso un'auto blu, sono andato a Ravenna, fumato una sigaretta e sono andato con la mente ai mosaici, che vidi con due miei amici Luca e Giorgia, ed è quelli dei mosaici di Ravenna che studiava la mia povera zia Patrizia, che parla James Hillman, perché il Sacro Romano Impero d'Oriente e d'Occidente a Ravenna trovò il suo Tao, la cristallizzazione. Lui la chiama la Chiesa Universale dell'Occidente, lo fa intuire. In essa c'è tutto quello che le culture orientali e occidentali avevano capito fino a quel periodo. Pensate che razza di patrimonio è per l'umanità, quanto da un pezzettino, da una scheggia, tu fai un'immagine. E l'ultima immagine di James Hillman è questa, uniamoci.
1: Ritornando a Hillman, alla psicologia archetipale, mi interessa un'eventuale similitudine, paragone a fondo con gli archetipi anche di Castaneda.
0: Sì, vediamo di fare...
1: E i nostri, cioè gli archetipi...
0: Insomma, sì, diciamo, la filosofia è nata in Grecia, nasce con, vuol dire... Amo la sapienza, amo la riflessione, in realtà amo il dubbio. Cioè mi chiedo questo paradiso terrestre in cui siamo come, come in qualche modo si è formato, no? Poi dopo sono arrivate le scienze quantiche e soprattutto gli strumenti. Cioè Galileo, grazie al telescopio che si è costruito, ha capito che non siamo noi con la Terra al centro del sistema solare, ma il Sole stesso che dà energia a tutti. I greci cominciarono a pensare, primo, che non mi ricordo chi fosse lo studioso, diceva che derivano dall'acqua, poi hanno detto i quattro elementi sono, li ridiciamo, acqua, aria, terra e fuoco, e li hanno chiamati archè, che vuol dire origine. E Gensima si è riapportato un po' a questi, cerchiamo di calarli in maniera anche un po' metaforica all'interno dell'opera di Carlos Castaneda e anche dei vari testi. Allora, prendendo i primi quattro, facciamo questo giochino qua, provo a farlo in diretta mentale mia, nel senso che lo elaboro adesso, vediamo cosa salta fuori. Negli insegnamenti di Don Juan è l'accensione della lampadina, è il click dell'interruttore, quindi potremmo dire che è lo scoppio primordiale, il Big Bang della stregoneria contemporanea. Quindi diciamo che l'elemento fuoco è una realtà separata, paradossalmente l'elemento acqua, perché non vanno tanto d'accordo. Viaggio di strada nell'elemento terra, cioè ti do un riferimento, ti indico una meta, e l'isola del Tonal è l'elemento aria, a rovescio, si butta nell'abisso, quindi la percorre in verticale dall'alto al basso. Il vento che soffia nei libri della formazione, tanto quanto in quelli di Jane Seelman che in quelli di Carlos Castaneda, in Carlos Castaneda prende forma nel secondo anello del potere. Il potere è un libro di Jane Seelman che parla di come può essere usato il potere, però può essere utile dire è un libro da leggere, il potere da usare come intelligenza, perché riesce a cristallizzare gli archè nel potere che logora chi non ce l'ha. Ma però dice questo: all'interno dei campi di concentramento c'era sempre il commercialista, cioè un uomo tipo quello della profezia della coscienza di Zeno, non particolarmente robusto, un po' gracile, un po' stortariello, che alla fine fa i conti, dice dunque il forno 4 ha lavorato così, quello qua così, poi mi fermo se no divento cinico, cioè quello che fa i conti a fine giornata di quello che è stato l'olocausto, quindi una cosa terrificante, e lui mette in guardia rispetto a queste persone molto ciniche che a tavolino, anche per quieto vivere, non criticano il mondo che c'è, lo quantificano. Non hanno l'elemento fuoco, non hanno l'elemento acqua, non hanno l'elemento terra, non hanno l'elemento aria, non sentono le voci che il vento le porta, tipo quelle di cui parla Augusto Daolio nella canzone Auschwitz, sono nel vento. Semplicemente sono delle eminenze grigie, come purtroppo certi massoni che l'Italia ha conosciuto, tipo Licio Gelli, temo, ecco. Sono persone che mettono in ordine, hanno un'idea in testa, quella di contare la realtà e usare le persone come quantità e non come qualità. I libri di Carlos Castaneda e di Jane Seelman, di sano taglio individuale, dicono che se sei forte, sei utile, si riesce realmente a aiutare gli altri anche individualmente. Quando ero in psichiatria ho parlato dell'esperto nel supporto tra dispari o disparoni, come dicevo io, che voleva dire uno alla volta, tutti insieme appassionatamente, tenendo presente che 10 è 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1, per averli detti tutti, e che non si arriva mai alla decina da soli. Poi sono anche i due numeri del codice binario. Adesso abbiamo l'intelligenza artificiale IA, micro macro, che ci permette di elaborare. Ho scoperto che sono un personaggio del web, tra l'altro mi fa anche un po' ridere con Gemini, ma che ci darà la possibilità di attingere ancora di più al midollo di questi libri, se usata in maniera... Io sono abbastanza ottimista rispetto all'intelligenza artificiale, che deve diventare un mezzo, non un fine. Ci permetterà di arrivare all'anima dei boschi, come diciamo nell'attimo fuggente. L'attimo fuggente è tutto ciò che è convergente. Ci capita delle volte, questi sono libri che parlano dell'impeccabilità, della ritenzione dell'energia personale da non perdere nel dialogo interno, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Sono così, devo difendere il fatto che gli altri mi percepiscono così, preghiamocene un po' di più, però ci permettono di avere quell'energia per cavalcare la sostanza del momento, che non è un invito alle droghe, da parte mia no, è il gusto l'attimo fuggente è quel qualcosa che ci passa accanto e ci permette anche una coesistenza materiale, che è una canzone abbastanza ardita di Battiato, ma spiega come nel momento del ricordo ci sono delle gazzelle che sono poi così gli emissari di cui parla Don Juan nel deserto, le falene, che ci invitano a una potente, più pregna della realtà.
1: Ti facevo un'ultimissima domanda. Quel potere di cui parlavi prima, tornando al fuoco dal profondo, può essere il potere del guerriero, della libertà totale, perché padrone della percezione, dell'agguato e dell'intento?
0: Sì, lo è. Lo è quello, è l'esserci essendo essere. È molto sottile. E la disperazione di Elisa nel video Amore è, un po' ce lo suggerisce, bisogna essere impeccabili. Diciamo che gli artisti sono avvantaggiati perché hanno una percezione, io ho detto all'Ibis esoterica che chi fa teatro, chi fa arte, o banalmente un Vasco Rossi, ha dei momenti di percezione intensissima sul palco davanti a 80.000 persone. È quello. Diciamo che, come dico sempre, il momento difficile non è durante, è dopo. E quando non devi disperdere, quando c'hai un'ebbrezza incredibile, non devi andare a bruciare in osteria, se no ci vogliono 3 mesi per ricordarti cosa è successo quella sera. Quella è la parte importante, cioè deve essere graduale la conoscenza. Io ho conosciuto, l'ho detto 10 minuti fa, un carismatico che mi ha insegnato il senso del viaggio, l'ho incontrato su per San Luca nel 2003. Mi ha insegnato i riferimenti, i limiti e la gradualità della conoscenza, un gradino alla volta. Se vuoi che la croce sia una delizia, per quanto la vita è amara, la devi sorseggiare a piccoli sorsi, o la mela va dato un morso alla volta, sennò si incazza tutto, mettiamola così.
1: Questa è la conclusione, ti aspettiamo comunque ancora per continuare questo cammino che potrebbe anche essere infinito in realtà, sul crinale sì di Castaneda, ma anche per toccare tanti altri autori, tanti altri settori.

0: Renco Dental Clinic in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: ragazzi, genere?
1: Ehi, sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
2: Sei fatto duro.
3: Sei fatto come un copertone.
2: Ci facciamo?
1: Sbarbi, sono in paradura.
3: Ok, ok,
2: nessun problema, ragazzi.
3: Nessun problema.
1: Sbarbi, sono in paradura.
2: Schiodiamoci, schiodiamoci.
3: C'hai della merda.
2: Ma che viaggio ti fai? C'hai la banana gigantesca.
3: Oh, c'hai della merda, no?
2: Ma che viaggio ti fai?
0: Intrippato.
1: Brutta storia, ragazzi, brutta storia.
3: C'ho delle storie, ragazzi, c'ho delle storie.

0: virus. L'accusa di oltraggio deriva dal suo essersi rifiutato la scorsa settimana, in audizione al Congresso, di rispondere a oltre 100 domande, avvalendosi del quinto emendamento. La palla ora passa al Dipartimento di Giustizia, che potrebbe decidere di incriminare Fauci.
1: Una nave cargo tedesca battente bandiere della Liberia è stata colpita nella notte da droni russi nel Mar Nero, poco distante da Odessa. Secondo Mosca, trasportava materiale bellico. L'attacco è avvenuto a un giorno dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, vicino a un aereo ucraino che ora i giornali tedeschi dicono fosse carico di munizioni. Sono almeno 9 le vittime, più di 80 i feriti dei raid di Mosca sull'Ucraina delle ultime ore, che hanno preso di mira anche una stazione ferroviaria. Kiev, a corto di intercettori Patriot, non riesce ad abbattere i missili russi.
0: L'Iran avrebbe intrapreso un'azione diplomatica con gli stati del Golfo. A riferirlo è l'agenzia Reuters, che aggiunge che Teheran avrebbe avvertito esplicitamente i paesi, dicendo che colpirà i loro impianti petroliferi, energetici e idrici, a meno che convincano Donald Trump a porre fine agli attacchi statunitensi contro l'Iran. Nel frattempo Teheran ha anche annunciato un accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Arriverà presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, ha dichiarato Teheran, rivolgendosi agli Stati Uniti accusati di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. L'accordo dovrebbe prevedere nuove rotte di navigazione, un possibile cessate il fuoco di 60 giorni e, dopo altri 30 giorni, la rimozione delle mine. Lo stretto, che resterà chiuso, precisano le parti, finché resteranno quelle che Teheran definisce violazioni degli Stati Uniti, cioè il blocco navale. L'Iran ha anche sottolineato che le trattative stanno andando avanti solo ed esclusivamente con l'Oman.
1: In Yemen il governo ha segnalato diverse vittime e danni in seguito a un attacco missilistico degli Houthi. Il gruppo ribelle avrebbe colpito le basi delle forze di emergenza yemenite a Marib e a Dramaut con droni e missili. Poco fa il governo, riconosciuto a livello internazionale, ha fatto sapere di aver abbattuto un drone degli Houthi sempre nell'area di Marib. Dall'inizio di luglio gli scontri si sono intensificati su diversi fronti, provocando decine di morti e feriti da entrambe le parti.
0: Si è concluso poco fa il ciclo di negoziati tra Libano e Israele che si è tenuto a Roma negli scorsi giorni. Nonostante i negoziati in corso, Israele ha continuato ad attaccare il Libano meridionale, colpendo depositi di armi e infrastrutture. Tel Aviv ha dichiarato che gli attacchi sono stati una risposta all'uccisione di 2 soldati israeliani in un'esplosione di un ordigno vicino alla città di Majdal Zun.
1: Infine le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo il record di oggi con 27 città in bollino rosso per il caldo estremo, domani si scenderà a 21 città in allerta. Da stasera è prevista una breve tregua dall'afa con temporali di calore soprattutto sulle pianure del Triveneto, ma poi le temperature risaliranno e il caldo insisterà ancora sull'Italia per altri 10 giorni. 15:34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Predatori infallibili. Dinosauri in carne e ossa Evolution. Il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
8: Ma voi chi siete?
9: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
8: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
9: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: adatte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna. 051 09 74 351.
1: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
4: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione.

Buongiorno e bentornati a Cagnara. La puntata di oggi si intitola Professione Vacanze. Abbiamo rubato il titolo alla gloriosa miniserie televisiva che vedeva protagonista Jerry Calà, girata nell'estate dell'86, andata in onda nella primavera dell'87, nella quale appunto Jerry Calà interpretava il personaggio di Enrico Borghini, che era il direttore di un villaggio turistico in crisi. Tra le coprotagoniste di questa serie c'era anche la Gegia, quindi parleremo di alcuni punti salienti della biografia della Gegia, ma parleremo anche degli hotel più costosi del mondo, faremo una top 3 e vi spiegheremo anche come vengono attribuite le stelle agli hotel. Avremo poi ospite Camilla De Leo, che tutti conoscete in quanto autrice del tumulto.it, quindi il sito su cui potete riascoltare le puntate di Cagnara e su cui trovate anche molto altro, ma oggi la intervisteremo in veste di albergatrice. Camilla si reinventa, ci racconta la storia di una casa, una storia che si snoda dalla fine degli anni 50 fino ai giorni nostri, una storia molto affascinante, una casa che ha un nome ancor più affascinante, nella quale Camilla si propone di ospitarvi. Ringrazio la parte tecnica che mi assiste oggi come sempre nella persona di Michelone Dudine. Vi ricordo i nostri contatti. Mi trovate su Instagram come Camilla Galli 1911 e anche ovviamente alla pagina Instagram del tumulto.it. Sul tumulto.it potete riascoltare tutte le puntate di Cagnara già andate in onda e trovate anche la lista dei brani che abbiamo inserito in ogni puntata. I brani li potete anche ascoltare nella nostra playlist intitolata ovviamente Cagnara, che trovate su Spotify. Potete anche contattarci alla mail, che è cagnaracagnara@gmail.com, e mandarci tanti messaggi. A questo proposito ringrazio un fedele ascoltatore di Cagnara, Sandro, che ci manda i suoi saluti e che io volentieri ricambio. Tutto è pronto, Michelone da di là dal vetro mi fa segno che siamo pronti a cominciare, quindi diamo inizio alla puntata di Cagnara.

Noi di Cagnara siamo amanti del lusso, come è noto, e quindi sono andata a cercare la top 3 degli hotel più costosi del mondo. Al terzo posto troviamo l'Hotel President Wilson, che si trova a Ginevra. Innanzitutto la suite gode di una vista panoramica sul lago di Ginevra e sulle Alpi svizzere. La suite Royal Penthouse costa 74.000 euro a notte. È composta da 12 camere, ciascuna camera ha il proprio bagno e gli ospiti della suite hanno anche a disposizione un pianoforte a coda e una palestra privata. Alla fine poi per tutte queste cose 74.000 euro è quasi una poracciata. Al secondo posto abbiamo un ex equo, abbiamo il Palms Casino Resort a Las Vegas e l'Atlantis The Royal a Dubai. Le loro migliori suite costano 92.000 euro a notte, quindi si equivalgono. Al Palms abbiamo due camere, nella suite abbiamo due camere da letto complete di jacuzzi e sala relax, ma quello che dà veramente valore alla suite è il fatto che è stata progettata da Damien Hirst e contiene anche alcune opere di Hirst oltre ad alcuni mobili extra lusso. Per quello che riguarda l'Atlantis a Dubai invece, l'hotel ha in tutto 800 camere, immaginatevi la sala colazione cosa deve essere, una cosa tipo lo stadio olimpico, e la suite più costosa ha un atrio con tre ulivi centenari, una piscina a sfioro che si affaccia sul Golfo Persico e addirittura uno chef privato a disposizione degli ospiti. Al primo posto, l'hotel più costoso del mondo è il Lovers Deep Luxury Submarine Hotel a Santa Lucia ai Caraibi. L'hotel è sott'acqua perché è stato ricavato da un sottomarino. Il pacchetto del Lovers Deep Luxury Submarine Hotel include un capitano, uno chef e un maggiordomo. La struttura si sposta a seconda delle esigenze dei clienti e gli ospiti possono usufruire di trasferimenti da e per il sottomarino in motoscafo e in elicottero e si può anche sbarcare in spiaggia. Devo dire che per farmi dormire in un vecchio sottomarino i soldi dovrebbero darli a me, perché piuttosto di fare un'esperienza del genere, non so, sarei disposta a fare qualsiasi cosa.

Un grazie a Miki, Michele Dudine DJ. State ascoltando Cagnara, condotto da Camilla Galli e Alessio Modica. Parte tecnica Michele Dudine DJ.

Vediamo adesso, perché è una domanda che io mi sono posta spesso, in base a che cosa vengono attribuite le stelle agli hotel. Innanzitutto ho scoperto che la classificazione standard in Italia è stata introdotta soltanto dal 2008 e prima seguiva più un regolamento regionale l'attribuzione delle stelle, e le stelle vengono attribuite in sostanza in base ai servizi che gli hotel offrono. Quindi, ad esempio, per quello che riguarda la reception, quindi il servizio di ricevimento, se siamo in un hotel a 1 o 2 stelle, il servizio è attivo 12 ore al giorno. Per gli hotel a 3 o 4 stelle, 16 ore al giorno. Per i 5 stelle, invece, la reception è attiva 24 ore su 24. Poi, ad esempio, le camere sono dotate di telefono e TV soltanto dalle 3 stelle in su. Per quello che riguarda il servizio di pulizia delle camere, una volta al giorno la troviamo negli hotel fino ai 3 stelle, mentre dalle 4 stelle in su la camera viene pulita 2 volte al giorno. Per quello che riguarda il bagno in camera, si trova dalle 3 stelle in su, quindi gli hotel a 1 e 2 stelle spesso non hanno il bagno in camera. Dalle 4 stelle in su sono previsti anche il servizio di trasporto bagagli e il personale che conosca almeno 2 lingue straniere e che indossi la divisa. Per gli hotel che sono dalle 4 stelle superior a oltre, il personale deve conoscere 3 lingue. Per quello che riguarda i 5 stelle, abbiamo dei servizi accessori come ad esempio il noleggio di una limousine. In rarissimi casi, però, un hotel può arrivare anche ad avere 6 o 7 stelle. Ad esempio, il Seven Star Galleria, hotel a 7 stelle a Milano, si trova all'interno della Galleria Vittorio Emanuele e abbiamo all'interno dell'hotel la presenza di maggiordomi privati e abbiamo anche la possibilità di noleggiare un jet. Metti che ci vogliamo andare a fare un giretto. Poi abbiamo la Man Resort, che si trova sul Canal Grande a Venezia, che ha delle suite affrescate con rifiniture in oro puro, e c'è anche la possibilità di noleggiare un taxi da 11 metri che

La puntata di oggi, come abbiamo detto, si intitola Professione Vacanze, che è il titolo di una di una serie TV che è diventata un cult nonostante conti soltanto 6 episodi, ed è andata in onda nell'estate dell'87, nella primavera del 1987. Il protagonista era Jerry Calà, la coprotagonista era la Gegia. Cercando e studiando un po' la biografia della Gegia sono rimasta sconvolta, perché ho trovato delle informazioni sulla sua vita che sembrano inventate, e invece vi giuro che non lo sono. Dunque, la Gegia, che è lo pseudonimo di Francesca Carmela Assunta Antonaci o Antonaci, nasce a Galatina il 16 luglio 1959. Fa il suo esordio sul grande schermo nel 79, recitando nuda nel film erotico di Aldo Grimaldi, Amanti miei. E negli anni 80 posa nuda per le riviste Blitz e Playman. Ora, pensando al personaggio della Gegia, tutto ci viene in mente tranne questo côté erotico e pruriginoso. A gennaio 2020, in un paese in provincia di Lodi, è apparso un murales che raffigurava Gegia come la Venere di Botticelli. Altra immagine che non è esattamente la prima che si associa alla Gegia. Il murales è stato poi cancellato perché non era stato autorizzato. La Gegia ha 2 lauree. Una in lettere e una in psicologia. Dopo essersi laureata in psicologia si è anche iscritta all'albo degli psicologi, e qui la vita veramente, come direbbe Guia Soncini, è sceneggiatrice. La Gegia è stata radiata dall'albo degli psicologi nel 2023 per avere bullizzato Marco Bellavia durante l'edizione di quell'anno del

0: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
0: State ascoltando Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_ Bologna su Instagram.

0: Oggi abbiamo al telefono Camilla De Leo, che gli ascoltatori di Cagnara conoscono in qualità di creatrice del Tumulto, ma l'ho invitata per in realtà parlare con lei di un'altra sua attività, quindi l'ho invitata con un'altra veste oggi. Benvenuta Cagnara.
1: Ciao, grazie mille.
0: Io volevo che tu raccontassi un po' a chi ci ascolta di Salvatico, che tra l'altro è una parola stupenda, poi se vuoi ci racconti anche da dove nasce, oltre a dirci adesso che cos'è.
1: Sì, allora l'attività che ho appena iniziato è di fatto una villetta in Appennino bolognese, in questo paese che si chiama Vidiciatico, nel comune di Lizzano in Belvedere, dove io mi sono trasferita ormai da 3 anni per seguire i lavori di ristrutturazione di questa casa, che è stata costruita da mio nonno nel 59, e dopo i miei genitori, mio padre e mia madre, con le unghie e con i denti, sono riusciti a mantenerla e a gestirla, e poi sono arrivata io, che appunto ho cercato di fare un progetto e seguire dei lavori di riqualificazione, un po' perché ovviamente era una casa molto bella, molto grande, sono più di 250 metri quadri, quindi impegnativa, e abbiamo fatto dei lavori per migliorare tutto, quindi dal coperto agli infissi al sistema di riscaldamento, e quindi adesso è stato creato un affittacamere e di offrire questa casa a chi vuole visitare l'Appennino emiliano stando diciamo in un bel posto, perché è una casa appunto spaziosa, ma anche ha un grande giardino intorno, è un giardino abbastanza selvaggio con grandi alberi e c'è molta ombra, c'è anche il sole per una parte della giornata, ma di fatto la cosa veramente bella e secondo me che può dare risposta a tanti bolognesi ma anche fiorentini, ferraresi e chi più ne ha più ne metta, è che qua ci sono circa 10 gradi in meno rispetto alla città.
0: Che d'estate non guasta.
1: Esatto, soprattutto noi ben lo sappiamo, perché a Bologna sta diventando veramente impegnativa la situazione, e quindi insomma siamo a 1 ora e mezza da Bologna, quindi abbastanza vicino, e io spero insomma di iniziare ad avere tanti ospiti. La gestione qua sarà appunto una fitta camera, quindi che segue un po' la normativa della regione, che è quella poi di, a parte la metratura proprio delle camere, che su cui sono abbastanza
0: rigidi
1: ma anche appunto le pulizie giornaliere e il cambio di biancheria, quindi ovviamente diventa tutto molto impegnativo, ma è un'opportunità, perché ovviamente pensare di dare la possibilità alle persone di avere come una seconda casa in montagna senza avere però il peso appunto di gestirla, di tenerla in ordine, di pulirla, e quindi non so, qui diciamo questo è un luogo dove la mia famiglia è sempre stata, ha avuto delle bellissime estati, ha dei bellissimi ricordi, poi un tempo c'era tantissima neve qua in Appennino, adesso un po' meno ma comunque c'è, per cui c'è anche il discorso del turismo invernale, che è importante, ma secondo me è veramente un posto che si può vivere tutto l'anno, cioè quando uno ha voglia di staccare e magari ritrovarsi con i propri amici in una casa grande e così accogliente, dove si può fare tutto, c'è un cortile, la grigliata, le cene.
0: Infatti chi verrà ospite da te lo scoprirà, Salvatico ha tante anime che raccontiamo tra pochissimo a partire dal nome. Rimanete con noi e con Camilla.

Abbiamo sempre con noi Camilla De Leo, che ci parlava di Salvatico, che, come dicevamo, accoglie tante realtà diverse, perché può essere affittacamere, può essere uno spazio di coworking, può essere un rifugio climatico, come dicevamo prima, si scappa

0: e quindi posso garantire su questo, e con appunto il soffitto trasparente, quindi è fatto apposta un po' per fare un'esperienza, come dire, immersiva nella natura. È un, è, di fatto è un campeggio, però un po' glamour, perché effettivamente è arredato in una maniera molto, come dire, si cerca di essere un po' eleganti, però insomma un po' shabby chic, e questo soffitto trasparente, quindi si vedono le stelle, di fatto si dorme sotto le stelle.
1: Bellissimo.
0: Però con il comfort di una struttura.
1: Bello, bellissimo.
0: Sì, una cosa un po' particolare, spero che potrà trovare così delle persone interessate a provarlo e venire a vederlo.
1: E perché hai chiamato la tua villa Salvatico?
0: Allora, anche questa è un'altra storia interessante, ma cerchiamo di essere brevi. Però il nome è stato, diciamo, riportato in vita da Mino Petazzini, che è l'ex direttore della Fondazione Villa Ghigi, che gestisce appunto il Parco Villa Ghigi, che gestiva il Parco Villa Ghigi, adesso è entrata all'interno della Fondazione Innovazione Urbana del Comune di Bologna. E lui era direttore della Fondazione Villa Ghigi, ma di fatto è di estrazione un poeta, ed era uno dei giovani poeti nel circolo di Roberto Roversi, che a Bologna insomma era molto importante, e lui ha fatto una raccolta di poesie, una delle, adesso non ricordo l'anno esattamente, ma insomma abbastanza recente, che si chiama proprio Salvatico, ed è un nome che lui ha trovato all'interno del Codice Trivulziano di Leonardo da Vinci, e che dice essenzialmente questa frase: salvatico è quel che si salva. È una specie di gioco di parole tra, diciamo, colui che si salva e quel che viene salvato, per cui ho trovato che questo, diciamo, percorso che ho fatto, che è durato 5 anni per recuperare di fatto una casa di famiglia, e che però mi sta dando veramente delle soddisfazioni, e sono veramente grata di poter vivere in un posto così, perché sono comunque vicino alla città, sono però in mezzo alla natura, siamo a limitare dei boschi del Monte Grande, e c'è questo clima effettivamente di montagna, ma in questo senso fresco e molto più vivibile, ecco. Quindi ho l'impressione un po' che io ho provato a salvare questo posto e lui sta in qualche modo salvando me da, così, da, dalla città che era diventata stretta, e che per vari motivi mi sono sentita di dire: facciamo questa scelta, iniziamo questa avventura, ecco.
1: Quindi chi volesse essere ospitato da te a Salvatico, come ti trova e come ti può contattare?
0: Allora, sul sito salvatico.it trovate tutti i riferimenti, la mail, il numero di telefono. È essenziale per la prenotazione fare una chiacchierata prima per conoscersi, perché ovviamente io vivo nella stessa casa, quindi chiaramente ho piacere insomma di almeno fare una piccola introduzione, capire insomma quali sono anche le esigenze del gruppo, della famiglia che vuole venire, e provare un attimo a conoscerci. Poi ovviamente se qualcuno dovesse essere in zona può assolutamente venire a visitarla, così da farsi un'idea precisa, un po' più precisa di quello che è. Quindi ecco, sul sito si trova tutto, ci sono anche delle foto dove si vedono le camere, che sono 6 camere, di cui 2 matrimoniali e 4 singole, un'ampia sala cucina di più di 50 metri quadri dove si può fare di tutto effettivamente, dal cucinare al
1: fare
0: laboratori, nonché il co-working, quindi ovviamente è un posto dove si devono condividere gli spazi, ecco, però di spazio ce n'è veramente tanto, quindi secondo me è proprio una bella opportunità per vari tipi di persone, a seconda di quello che cercano, ma così è una modalità un po' ibrida di ospitalità. Io ovviamente non lo facevo di professione, quindi per me è tutto molto nuovo, però ci tengo tantissimo, quindi sono molto precisa sulle pulizie, su tutto, e ci tengo molto a che venga vista al meglio questa casa e tutta al meglio.
1: Non abbiamo dubbi che sarà così, vedrai che sicuramente qualcuno dei nostri ascoltatori si è incuriosito e andrà a vedere il sito e magari ti verrà anche a trovare. Ti ringrazio Cami, a presto, in bocca al lupo per Salvatico.
0: Grazie a voi e complimenti per tutto, siete fantastici.
1: Complimenti per la trasmissione, come si dice.
0: Esatto.
1: Grazie ancora.
0: Grazie.

0: arrivati al termine anche di questa puntata di Cagnara, che aveva per titolo Professione Vacanze. Ringrazio moltissimo Camilla De Leo di essere stata con noi oggi e vi rinnovo l'invito a visitare il sito www.salvatico.it per trovare tutti i dettagli della sua casa vacanze e i contatti per scriverle o per chiamarla qualora foste interessati a trascorrere una vacanza appunto a Salvatico. Ringrazio come sempre la mia insostituibile parte tecnica nella persona di Michelone Dudine. Vi ridò i contatti: su Instagram sono Camilla Galli 1911, iltumulto.it è la pagina Instagram a cui anche potete scriverci. Abbiamo una mail che è cagnaracagnara@gmail.com. Potete riascoltare le puntate di Cagnara che vi siete persi sul sito del tumulto.it e la playlist di Cagnara, che contiene tutti i brani che abbiamo mandato in onda in questa e nelle stagioni precedenti, su Spotify, ovviamente alla voce Cagnara. Vi ringrazio di essere stati con noi anche questa settimana e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cagnara.
1: Bom bom bom bom. This is special bom bom bom bom bom bom bom. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.
2: Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
3: Radio Città Fujiko.

C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.

0: significativo, cioè significativissimo, insomma, quindi la ricchezza lessicale, linguistica, la capacità di trovare delle soluzioni sempre presenti e poi naturalmente saper conciliare, come dire, la necessità artistica con il racconto del suo tempo, soprattutto di quel tempo tumultuoso e movimentato che sono stati gli anni 60-70. Per la memoria, figlio di un postino che era stato mandato in Germania dai nazisti perché non aveva detto Salò, è sempre stata la sua cifra, il racconto dei migranti in Amerigo e poi il racconto del famoso anarchico della locomotiva, insomma è sicuramente una delle cifre più importanti, quella del ricordo. Il ricordo l'ho accompagnato, ultimamente si era fatto un po' melanconico nel ricordare il tempo andato, soprattutto poi quegli anni 70, quelle delle trattorie, delle osterie, che sono state, come dire, delle fucine, no? Anche di idee. Vedevo che rimpiangeva proprio quel tempo, come succede, insomma, a chi insomma, è dovuto invecchiare, no?
1: Il tempo che passa, la nostalgia per il passato sono state le caratteristiche della sua poetica. Cantare il tempo andato sarà il mio tema. Questo è il verso di una sua canzone, Il ricordo, di Alessandro Braga.
2: Colto, ironico, profondo, provocatore, a volte romantico, un burattinaio di parole, come si era descritto lui stesso, capace di essere poetico o prosaico all'occorrenza, politico, profondamente politico, anche se questa etichetta, come tutte le etichette, gli stava stretta, umanista, preferiva definirsi, ha unito diverse generazioni, che fosse per alzare il pugno mentre si cantava la locomotiva o per nascondere una lacrima sfuggita sulle note di Cirano. Coerente, mai banale, non si è fatto irretire dalle sirene del business nemmeno per un attimo. Se Fabrizio De André ha cantato gli ultimi, Francesco Guccini ci ha vissuto insieme. I suoi personaggi erano veraci, strampalati, volgari come la gramigna. Ha raccontato il frate il suo latino, il pensionato della porta accanto e l'astrologo in bilico tra un mondo che stava scomparendo e uno nuovo che tardava ad arrivare. Ha dato dignità alle osterie di fuori porta e raccontato un odisseo tra Omero e James Joyce. Lui, figlio di una casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia. Lui tutto, niente stronzo ubriacone, lui poeta e lui buffone, lui anarchico, lui ricco, senza soldi, radicale, lui diverso e lui uguale, negro, ebreo, comunista. Lui canta storie della vita quotidiana, romanziere, giallista, ha scritto pure un vocabolario italiano pavanese. Cantore del tempo che passa, il tema che ha attraversato tutta la sua produzione, ora avrà finalmente un paradiso su misura, dove il bere non si paga e non fa male.
1: E dunque alle 21.30 vi ricordo ancora la cantata anarchica per Guccini in Piazza dei Mercanti a Milano. Radio Popolare invece continuerà ad omaggiare il grande cantautore dopo il GR a Popsera. Alle 19.37 minuti invece, ora col GR cambiamo pagina, andiamo negli Stati Uniti, dove Anthony Fauci è stato ritenuto responsabile di oltraggio al Congresso. La decisione di una commissione del Senato degli Stati Uniti potrebbe aprire ora la strada a un'azione legale contro l'immunologo che guidò Washington nella gestione della pandemia da Covid-19. Sentiamo Michele Migone.
3: Il voto con cui Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso al sapore della vendetta da parte dei MAGA. Rand Paul, senatore repubblicano a capo della commissione che ha approvato l'incriminazione, 8 voti contro 7, aveva giurato da tempo che avrebbe mandato un infettivologo in galera. In realtà il destino dello scienziato che prima venne cacciato da Donald Trump e poi invece con Joe Biden divenne lo zar della lotta al Covid non è ancora chiaro. Per diventare effettivo il pronunciamento della commissione dovrebbe essere confermato da un voto dell'intero Senato con una maggioranza di 60 voti, quota difficile da raggiungere. Solo allora il Dipartimento della Giustizia potrebbe iniziare un'azione legale contro Fauci, a meno che la macchina della giustizia, nelle mani di Donald Trump, non decide di agire prima seguendo altre vie. I repubblicani lo accusano di oltraggio perché nella recente seduta della commissione per ben 100 volte Fauci si è appellato al 5° emendamento della Costituzione ed è rimasto in silenzio di fronte alle domande dei senatori. Voleva così evitare l'incriminazione. Secondo Rand Paul questo suo silenzio non era giustificato perché i quesiti riguardavano il periodo in cui Fauci era capo della task force anti-Covid, periodo per cui Joe Biden, un giorno prima di lasciare la Casa Bianca, aveva firmato un perdono preventivo nei confronti dell'infettivologo. Non certo perché Fauci avesse compiuto dei reati, ma l'allora presidente aveva compreso bene che le falangi di Trump non avrebbero fatto prigionieri. E infatti l'acchiamento di Rand Paul fa parte di questa crociata maga contro la scienza e i vaccini, crociata alimentata dalle teorie cospirazioniste sulle origini del virus. Secondo Paul, il Covid è nato in un laboratorio cinese finanziato proprio da Fauci.

0: stesso ha detto di aver depositato in procura. L'azienda aveva fatto causa allo Stato dopo lo stop a quella fornitura, ma il governo Meloni, ha detto Conte, ha deciso di chiudere quella causa accettando di pagare 100 milioni di euro senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nel resto del suo intervento poi il leader 5 Stelle si è difeso e ha rivendicato di non aver commesso mai nessun illecito. Ora la crisi in Medio Oriente, un accordo su Hormuz arriverà presto e sarà un'intesa tra l'Iran e l'Oman. Ad annunciarlo è stata oggi Teheran, senza però dare altre indicazioni su quando entrerà in vigore l'accordo, che dovrebbe prevedere nuove rotte di navigazione, un possibile cessate il fuoco di 60 giorni e poi dopo altri 30 giorni la rimozione delle mine. L'agenzia iraniana Fars ha riportato che Teheran e Muscat avrebbero concordato che l'accesso allo stretto avverrà attraverso il corridoio settentrionale vicino alla costa iraniana, mentre l'uscita delle navi attraverso il corridoio meridionale vicino alla costa omanita. L'agenzia aggiunge che verrà stabilita una tariffa di transito e poi in base ai servizi forniti e non in base al valore dei carichi trasportati. Intanto però proseguono le tensioni in Yemen. I ribelli Houthi, che stanno controllando il traffico nello stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso e che prendono di mira le navi con bandiera saudita, hanno attaccato alcune basi delle forze di emergenza governative. Ci sono almeno 30 morti, decine di feriti. Dall'inizio di luglio gli scontri in Yemen si sono intensificati su diversi fronti, provocando decine di morti da entrambe le parti. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta dell'area.
1: Le notizie di quest'ultimo attacco sono state confermate da entrambe le parti. Si tratterebbe di un attacco a due campi dell'esercito regolare yemenita, sferrato appunto con i soliti metodi, droni, aerei, quindi diciamo artiglieria leggera, se così possiamo dire, in due aree che sono state sempre negli ultimi anni delle aree in cui l'esercito regolare yemenita mette i suoi avamposti, e cioè il governatorato del Mareb, dove si trovano anche delle forze saudite a supporto, e l'Adramut. Sappiamo che ci sono appunto diversi morti tra i soldati. Gli Stati Uniti hanno espresso il proprio cordoglio nei confronti del governo centrale yemenita, stessa cosa hanno fatto i sauditi. Insomma, è chiaro che la guerra in Yemen ritorna e che chiaramente questa crisi tra Iran e Stati Uniti ha come diciamo moneta di scambio ancora una volta il terreno yemenita.
0: Droni russi hanno colpito oggi una nave cargo di proprietà tedesca battente bandiera della Liberia nel Mar Nero, poco distante da Odessa. Un attacco rivendicato da Mosca, che ha detto che la nave trasportava materiale bellico. L'attacco è avvenuto a 24 ore dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia in Germania, dove hanno la base i cargo ucraini Antonov, vicino a un aereo carico di munizioni. Un episodio che il ministro dell'interno tedesco ha definito uno scenario da attacco ibrido e che può essere letto come un segnale all'Europa. Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
2: Diciamo che io fra i due eventi ci vedo una qualche differenza. Diciamo, l'attacco al cargo nel Mar Nero sarebbe forse configurabile come un atto di guerra più convenzionale. L'attacco di Lipsia, presunto attacco, il possibile attacco di Lipsia, invece è molto più chiaramente un attacco, un caso di guerra ibrida. Non dimentichiamo che la Germania è forse il paese che più attivamente ha sostenuto l'Ucraina dall'inizio della guerra, quindi ha una valenza simbolica. La Germania è un paese anche fisicamente, diciamo così, in prima linea, forse non come la Polonia, ma comunque un paese molto vicino alla linea del fronte. E poi perché all'interno degli equilibri europei comunque la Germania è uno dei motori, quindi andare a destabilizzare la Germania, anche producendo incertezza, producendo insicurezza, può essere un modo per intaccare, per indebolire la posizione dell'Europa.
0: Infine torniamo in Italia. Non ci sono soltanto le chat che riguardano Delmastro ad agitare i rapporti politica-magistratura, perché a breve sul tavolo dei presidenti di Camera e Senato arriverà anche una relazione con la quale i PM di Milano, che indagano sulla scalata di Mediobanca, spiegano perché è necessario per loro leggere alcuni messaggi nel telefono dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia, Marcello Sala. Chat che coinvolgerebbero anche parlamentari e ministri, tra cui Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini. Un nuovo capitolo di un risico bancario che coinvolge però sempre di più i piani alti della politica. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: La mina che covava sotto la cenere rischia di esplodere a breve. L'indagine è quella aperta sul concerto nella scalata Mediobanca fra Francesco Gaetano Caltagirone, la Delfin, finanziaria di Del Vecchio, e la DDM PS Luigi Lovaglio. Difficilmente la Camera autorizzerà la concessione delle chat, ma poco cambia nella sostanza dell'inchiesta, che vede già iscritti al registro degli indagati lo stesso Lovaglio e la Didi Delfin Francesco Milleri. Per il futuro di MPS il potenziale rinvio a giudizio dell'attuale amministratore delegato per ostacolo alla vigilanza e false comunicazioni al mercato sarebbe la pietra tombale sui disperati tentativi di Lovaglio, dopo essere sopravvissuto al defenestramento voluto dallo stesso Caltagirone, di evitare l'acquisizione da parte di Banca Intesa e Unipol. La D pensa ancora ad una possibile fusione con BPM in chiave anti-Intesa, ma deve fare i conti con la freddezza del socio principale di Banco Popolare, il Crédit Agricole, che preferirebbe non essere trascinato in una vicenda con risvolti politico-istituzionali di grande peso. Certo che la vendita di MPS a Caltagirone e Delfin ha visto il socio pubblico silente asservito agli interessi dell'ottavo re di Roma, che ha poi dovuto arrendersi a dinamiche di sistema a cui anche Caltagirone non può opporsi, nonostante il suo legame con la Premier Meloni, di cui è diventato il principale alleato, anche per aver messo a disposizione i propri quotidiani, oramai vera e propria gazzetta di Palazzo Chigi.
0: Prima di chiudere, le previsioni per le prossime ore con il caldo estremo sull'Italia. Dopo il record di oggi con 27 città in bollino rosso, domani si scenderà a 21 città in allerta. Stasera prevista una breve tregua dall'AFA con temporali di calore soprattutto al nord, ma poi le temperature risaliranno. Il caldo investirà il paese ancora per altri 10 giorni. E alle 19.46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Virginia Platini, Valeria Schroeder e Alessandro Braga. Le notizie tornano alle 22.30, grazie e una buona serata.
4: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Radio Estensioni, coloriamo il mondo.
1: Giovedì 26 novembre, ore 20 circa, 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Buonasera. Qui a dare i numeri è il vostro affezionatissimo Stefano Migliore, che con la supervisione di Maura Fabri e il supporto tecnico di Maria Teresa D'Ugento, Sergio Fanti e Gabriele Evangelista vi dà il benvenuto in questa nuova puntata di Radio Estensioni, già citato, progetto di belle speranze che si realizza grazie alla collaborazione con Caritas Bologna. Questa è una puntata, vi avverto, dal grande impatto emotivo. La nostra redazione lavora incessantemente e con grande coraggio e umiltà porta qui i propri bagagli esperienziali, li riversa su un pezzo di carta che poi diventa altro grazie alle sapienti mani dei nostri tecnici, ma anche e soprattutto grazie alla magia della radio e grazie alla forza di un gruppo di lavoro ben consolidato. Diamo quindi parola al nostro vanvera, cui noi offriamo le nostre spalle, su cui adagiarsi, o gli offriamo le spalle di tutti, anche di quelli che ci hanno messo sopra le gambe. Io non aggiungo altro e con una certa emozione cedo la linea per una confessione.
2: Caro figlio, papà ha commesso un grosso sbaglio ed è stato licenziato. Papà è stato sbattuto al tappeto dalla vita, anzi da se stesso, e stavolta non si rialza più. Tu trova il tuo equilibrio con mamma e resta accanto a lei, che rimane sempre in piedi. Dovessero domandarti del lavoro di tuo padre, rispondi consulente del vino tra Emilia e Toscana. Naturalmente, se puoi, non dire mai nulla, meglio ancora. Mi dispiace tanto di avervi deluso, te e mamma, ma soprattutto te, perché lei ci ha ormai fatto l'abitudine e non credo si stupisca più delle mie cavolate. Piuttosto si sorprenderebbe a vedermi combinare qualcosa di buono. Tu invece proprio non te lo meritavi, un babbo così vanvera. Eri così felice e orgoglioso di me il mese scorso che mi si spezza il cuore. Ma tu resta allegro, mi raccomando. Continua a fare la tua bellissima vita così, sempre in forma, sempre contento e lontano dai guai. D'altronde lo sai già bene che mentre tu ci dai sempre solo delle gioie, io solo dolori, come a Monopoli, quando dopo due giri devo già ipotecare e svendere tutto, mentre voi siete pieni di soldi, case e alberghi e vi fate grasse risate. Ecco, fai così, ridici su, che tanto a incazzarsi ci pensa mamma. Soprattutto mi addolora non poter aiutarti per il momento. Spero le cose cambieranno in meglio e nel frattempo ti abbraccio. Occhio alle chiappe, amore mio. Ciao. Visto che mamma non mi vuole far entrare, ti aspetto domani, come d'accordo, zona casa tua, davanti al Conad. E se ti allungo le 50 euro, tienile bene. Chissà mai non siano le ultime. Parola di tuo vanvera.

0: Edoardo Bennato accusiva Umun, quanto è vero. Il mondo va così e mi permetto di aggiungere che va così come lo vediamo e lo decidiamo noi. E chi non ha mai sbagliato in vita sua scagli la prima pietra, ha detto una volta un grandissimo rivoluzionario a un gruppo di beceri assetati di sangue. Restiamo in tema padre e figlio e sempre con grandissima emozione vado a presentare il lavoro di Ivano, che nuovamente ci concede una sua pagina biografica. Di solito i lavori di Ivano sono invece lavori di puntuale ricerca, questa invece è una sua pagina biografica, non è la prima volta, ma questo è, a mio umilissimo parere, forse il punto più alto di questa produzione di Ivano, che ormai perdura già da oltre un anno.
1: Negli anni 70 le case italiane non si differenziavano molto, se non per grandezza e tipo di arredamento, questo a seconda della propria disponibilità economica, ma due oggetti le rendevano uguali, il crocefisso e il barometro. Quest'ultimo era un oggetto indispensabile e impensabile che dentro casa non ci fosse. Infatti, tramite questo strumento si avevano alcune nozioni sul tempo che avrebbe fatto e relative temperature. Alla sera però, in aiuto alle massaie, giungeva che tempo fa, manuale di meteorologia, influssi lunari e previsioni. La trasmissione era condotta da Edmondo Bernacca, generale meteorologo. La sua figura presente ogni giorno l'aveva fatto membro onorario delle famiglie italiane. Non si cenava se non in sua presenza, sarebbe stato uno sgarbo. Papà era un uomo strutturato fisicamente, buoni muscoli e senza un filo di grasso. Si narra che fosse nato direttamente da Madre Terra. E lì un giorno sarebbe tornato, di scorza rude e contadina, di regole morali severe, ma anche giuste. Tutte le mattine si alzava alle 6 e spalancava le finestre di casa. Questo anche in inverno, quando allora la neve scendeva copiosa e il freddo era veramente freddo. La sua colazione consisteva in una tazza di caffè latte. Al pane inzuppava direttamente zolle di terra. Gli bastava cogliere una manciata di terra e sapeva raccontarti tutto. Sapeva calcolare le fasi lunari, meglio di tutti, quando fare una cosa oppure no. Inoltre era dotato di un fiuto incredibile. Scrutava il cielo per qualche minuto e poi inspirava aria e in pochi istanti dava la sentenza. Senza saperlo avevamo in casa un novello Lembo Kid. Certo non volava e gli mancava pure la vista RAS X. In compenso la sua cintura si faceva sentire. Seppur una famiglia modesta a livello economico non mancava niente. Frigo e dispense traboccavano di cibo, vestiti e giocattoli pure. Tutti gli anni si faceva un mese di mare a Viserbella, al bagno Giovanni. All'inizio il rapporto tra la nostra famiglia e la sua erano molto buono, meno tra Giovanni e nostro padre. Il seme della discordia nasceva dalle previsioni meteorologiche che papà si orinava in tutta tranquillità. Quindi un pinco palino qualsiasi di terra si controponeva a un uomo di mare come lui che conosceva profondamente fin dal suo primo vagito di vita. I giorni passavano e le previsioni di papà non sgarravano. Una mattina Giovanni si avvicinò al nostro ombrellone e si fece una bella chiacchierata. Alla fine si salutarono e da quel giorno nostro padre non si chiamò più Renzo, ma Bernacca. Questo almeno accadeva al nostro bagno.

0: I programmi TV che io e mio fratello guardavamo non piacevano per niente a papà. Per lui erano bagai, termine dialettale storpiato, misto modanese-bolognese. In poche parole, robette senza valore, dai, da poveretti. Ma un giorno accadde l'incredibile. Uno dei nostri personaggi fece brezza nella sua testa. Fu il telefilm dell'Incredibile Hulk.
1: Questo essere è spinto dalla furia e inseguito da un giornalista detective.
2: Mister McGee, non mi faccia arrabbiare. Non le piacerei se perdessi il controllo.
1: Quell'essere è ricercato per un omicidio che non ha commesso. David Banner è ritenuto morto e lui deve lasciare che il mondo lo creda veramente morto finché non avrà trovato il sistema di imbrigliare lo spirito furibondo che alberga in lui.
0: Vedere questo omino, mingarlino, numare, insomma, detto in dialetto bolognese, diventare grande, grosso e verde che menava tutti a destra e a sinistra, lo fece infuocare molto. Era talmente infuocato che non prestava attenzione se non al TV. Si poneva davanti allo schermo, in pose come nel telefilm, e poi, ruggendo come Hulk, si strappava la maglietta della salute, lana fuori, cotone dentro. Tutto per la gioia di nostra madre. Quindi, elencate le sue particolari doti, anche lui aveva il suo punto debole. Nostra mamma. Mamma si chiamava Clementina, ma siccome non gli garbava, tutti la chiamavano Tina. Mamma di Clemente non aveva niente e quando gli partiva l'elica nulla potevano i poteri paranormali di nostro padre. Un giorno che Clemente non fu, guardai papà, che dal suo colorito abbronzatura passò un bianco pallido, mi guardò e disse «Tassi!» e lì finì. La sua morte portò ad una discussione forte, accesa. «Dove lo mettiamo il defunto? Dentro un locolo lo infiliamo», sentenziarono i parenti. Tale decisione mi parve sacrilega. Ne parlammo io e mio fratello. Pochi minuti il dado fu tratto e venne sepolto nella nuda terra da cui era nato e ci sembrò giusto mantenere una vecchia promessa, tacita ma non scritta. La terra donò un suo figlio e noi ne avremmo restituite le sue spoglie che avevamo chiamato padre.

0: con la sigla di questo simpatico telefilm Caro Papà, che ci avviciniamo al giro di boa, ma l'emozione resta ancora altissima. E meno male che l'emozione non aveva voce, e noi di Radio Estensioni siamo i perfetti testimoni del contrario, dell'esatto contrario, e quindi vado a presentare il risultato di un grandissimo impegno, un lavoro duraturo di settimane, condotto con grande entusiasmo e con precisione dalla nostra pregevole firma dal Pakistan. Il nostro Hussein, che fino ad oggi abbiamo sempre chiamato Rashid, ed oggi per la solennità dell'evento usiamo il nome che lui ci ha suggerito e pregato di indicare, Hussein ha prodotto questa incredibile rubrica per celebrare il giorno dell'indipendenza del Pakistan dall'impero britannico. E siccome Radio Estensioni è una trasmissione fortemente anticoloniale, è ancor più entusiasta nel presentare questo splendido lavoro di Hussein, che fa convergere materiali di archivio, la sua viva voce, ha usato strumenti tecnologici per la traduzione di una frase in tutte le lingue dell'Unione Europea. Dalle terre che videro la nascita del mezzo radiofonico, quelle in cui ci troviamo qui oggi, le terre che diedero i natali a Guglielmo Marconi, e proprio da qui oggi Hussein rimarca l'indipendenza del suo popolo, che fu annunciata proprio dalla radio, e la festeggia con noi.
1: Ye mera Pakistan hai. Questo è il Pakistan. This is Pakistan. Hesa hi heya Pakistan. Sele Pakistan. Esto es Pakistan. That is Pakistan. Afto inai tu Pakistan. Deter Pakistan. Tamaun Pakistan. Detor Pakistan. Iste eu Pakistan. Ovo ye Pakistan. Sir Pakistana. Es Pakistan. Tu es Pakistan. Acesta este Pakistanul. Toto e Pakistan. To e Pakistan. Dites Pakistan. Acesta este Pakistanul. Dites

0: Il giorno dell'indipendenza del Pakistan, il 14 agosto 1947, è una data molto importante per me e per tutta la gente del Pakistan. È stato il giorno in cui l'intera nazione del Pakistan ha sentito per la prima volta dalla radio la frase meravigliosa: questo è il Pakistan.
1: Assalamu alaikum. Pakistan Broadcasting Service. Hum Lahore se bol rahe hain. 13 aur 14 August 1947 Isvi ki darmiyani raat 12 baje hain.
0: Per me e per l'intera nazione, quel 14 agosto rappresenta un giorno memorabile e un momento molto speciale. Ricordo l'emozione di quando ho ascoltato il primo discorso alla radio sul mio amato paese. Lo storico discorso di quel 14 agosto in cui abbiamo sentito la grande notizia della libertà del Pakistan. Non riesco a esprimere i miei sentimenti. La commozione che evocano quelle parole. Sto recitando lo stesso discorso, con la stessa canzone e lo stesso inno da cui, dalla casa di Marconi, il genio che ha inventato la radio. Sono felice mentre declamo quel discorso. Il 14 agosto del 1947 è stato un giorno fondamentale nella storia del Pakistan. È stato il giorno in cui abbiamo ottenuto la libertà dal dominio britannico. Il Pakistan è una repubblica islamica. È un paese bellissimo e grande, un paese sovrano e membro delle Nazioni Unite. La bandiera del Pakistan ha due colori, la luna e le stelle. Il verde rappresenta i musulmani e il bianco rappresenta le minoranze e le altre religioni. La luna e le stelle rappresentano rispettivamente il progresso e la luce. La bandiera del Pakistan è simbolo di unità e progresso. Il popolo del Pakistan è adorabile, laborioso e amichevole. Il Pakistan è un paese meraviglioso. C'è tutto: mare, fiumi, laghi, montagne, foreste, deserti e tutti i tipi di condizioni meteorologiche. È un paradiso anche per molte specie di animali, la seconda grande montagna di tutto il mondo, il ghiacciaio e la montagna innevata K2. Si trova in Pakistan. L'attuale popolazione del Pakistan è di 250 milioni di persone. È diviso in 5 province: Punjab, Sindh, Kepike, Balochistan e Gilgit-Baltistan. Il Pakistan riconosce la parte del Kashmir come un paese, un Azad Kashmir, cioè un libero paese. Il Pakistan è un paese che ama la pace, ha buoni rapporti con tutti i paesi, che sono tutti paesi amici, anche a livello diplomatico. Tutti i paesi visitano ufficialmente il Pakistan. Il Pakistan ricambia visitando i vari paesi. La capitale del Pakistan è Islamabad, una città bellissima. Con l'Europa c'è un affiatamento particolare. La comunità pakistana, ora composta da seconde e terze generazioni nei paesi europei, ama vivere qui. La comunità pakistana cerca sempre di fare del suo meglio per i paesi europei perché ora ne fa parte. Il Pakistan è un paese democratico. C'è libertà di espressione. E le minoranze hanno gli stessi diritti di tutti. Ogni persona può scegliere liberamente la propria religione e pregare in Pakistan. Il Pakistan ha regole severe per proteggere le donne e i bambini. Ogni 5 anni si tengono le elezioni. Tutti i cittadini del Pakistan, donne comprese, possono votare liberamente. I nostri grandi combattenti per la libertà, come Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, molti altri leader musulmani, hanno dedicato la loro intera vita all'indipendenza del nostro paese. Dovremmo essere grati al nostro grande leader Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah e agli altri leader musulmani che hanno sacrificato tutto per la nostra libertà e hanno lavorato giorno e notte per ottenere un paese indipendente. E noi tutti, l'intera nazione del Pakistan, dovremmo essere grati all'esercito pakistano che ha sempre protetto coraggiosamente il nostro paese. Sono eroi della nostra nazione che hanno sacrificato tutto per il bene comune. Voglio rivolgere un pensiero riconoscente a tutti loro. Grazie ai grandi leader Qaid Azam e agli altri leader islamici. E grazie all'esercito pakistano per il bellissimo paese in cui respiriamo liberamente. I vostri sacrifici non saranno dimenticati. Wallah, ye mulk khuda dad rahega. Azad tha, azad hai, azad rahega. دعا ہے رب کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.

0: Grazie Hussein, viva il Pakistan, viva tutti i popoli del mondo, viva la pace, e c'è la pubblicità.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
0: Bentornati e bentornate, questo è Radio Estensioni di Radio Città Fujiko, trasmissione e progetto dal multiforme ingegno che vi tiene compagnia tutti i giovedì sera tra le 20 e le 21. Vi ricordo che questa e le altre 149 puntate di Radio Estensioni si possono ascoltare gratuitamente andando su www.mixcloud.com/radioestensioni o cercando la sezione podcast dal sito della nostra emittente. Andiamo avanti perché indietro non si va mai, nemmeno per prendere la rincorsa o per andare a pescare dalla letteratura. Questo forse sì, perché dopo l'excursus storico e geografico di Hussein continuiamo il nostro viaggio nel mondo della letteratura. Gabriele Evangelista, che dice di aver appena scoperto un pezzo inedito di Mozart, e di questo gli chiederemo conto nelle prossime settimane, si autoproduce come interprete e lettore di uno dei grandi capolavori della letteratura europea, il signor Candido di Voltaire. E quello che sentiamo è il capitolo numero 4.
5: Capitolo 4. Come Candido incontrò il suo vecchio maestro di filosofia, dottor Pangloss, e ciò che ne avvenne. Candido, anche più percosso di compassione che d'orrore, diede all'orrendo pezzente i due fiorini avuti dal buon Anabattista Giacomo. Quello spettro lo considerò fisso, versò lacrime e gli saltò al collo. Candido, spaventato, indietreggia.
6: Ahimè, disse uno dei due miseri all'altro, non riconosci più il tuo caro Pangloss?
7: Che sento, voi, mio amato maestro, voi in questo orribile stato, che sciagura vi ha colpito? Perché non state più nel più bello dei castelli? Che ne è di Madamigella Cunegonda, perla delle donzelle, capolavoro della natura?
5: Non ne posso più, fece Pangloss. Subito Candido lo menò nella stalla dell'Anabattista. gli fece mangiare un po' di pane e quando Pangloss si fu un poco riavuto,
7: e dunque,
5: gli disse,
7: e Cunegonda?
5: È morta, rispose l'altro. A quelle parole Candido svenne. L'amico lo fece tornare in sé con un po' di pessimo aceto che si trovò nella stalla. Candido riaprì gli occhi.
7: Cunegonda è morta. Ah, oh migliore dei mondi, dove sei? Ma di che male è morta? Non sarà per avermi visto cacciare dal bel castello di suo padre a grandi pedate?
5: No, disse Pangloss. Soldati bulgari la sventrarono dopo d'averla violata quant'è possibile esserlo. Ruppero la testa al signor barone che la voleva difendere. La signora baronessa la tagliarono a pezzi. Il mio povero pupillo fu trattato esattamente come sua sorella. Quanto al castello, non ne è rimasta pietra su pietra, non una stalla, non una pecora, non un'anatra, non un albero. Ma siamo stati ben vendicati, perché gli avari hanno fatto altrettanto nella baronia di un signore bulgaro. A tale discorso Candido svenne ancora, ma tornato in sé e detto quanto doveva dire, si informò della causa e dell'effetto e della ragion sufficiente che aveva ridotto Pangloss in così lagrimevole stato.
7: «Ahimè!»
5: disse quello.
7: «È l'amore! L'amore consolatore dell'uman genere, conservatore dell'universo, anima di tutti gli esseri sensibili, il tenero amore!» «Ahimè!» disse Candido, l'ho conosciuto, codesto amore, sovrano dei cuori, anima della nostra anima, non vi ho guadagnato che un bacio e 20 pedate nel sedere. Come mai così bella causa ha potuto produrre in voi così abominevole effetto?
5: Pangloss ribatté in questi termini, caro il mio Candido, hai conosciuto Pasquetta, graziosa camerista dell'augusta nostra baronessa? Ho gustato nelle sue braccia paradisiache delizie che han prodotto gli infernali tormenti da cui mi vedi divorato. Essa ne era infetta e forse ne è morta. Quel regalo Pasquetta l'aveva avuto da un frate conventuale assai dotto che era risalito alla fonte, siccome l'aveva avuto da una vecchia contessa che l'aveva avuto da un capitano di cavalleria che lo doveva a una marchesa la quale lo doveva a un pazzo che l'aveva preso da un gesuita, quale da novizio l'aveva avuto direttamente da uno dei compagni di Cristoforo Colombo. Quanto a me, non lo darò a nessuno, siccome muoio.
7: Oh, Pangloss, esclamò Candido, che singolare genealogia. Il capostipite non è il demonio.
5: Niente affatto, ribatté il grand'uomo. Era cosa indispensabile nel migliore dei mondi, un necessario ingrediente. Perché se Colombo non avesse pigliato in una isola americana questo male che avvelena le sorgenti della generazione, che spesso anzi impedisce la generazione e che evidentemente si oppone al grande scopo della natura, non avremmo né cioccolata né cocciglia della natura. Bisogna inoltre osservare che finora nel nostro continente questa malattia, come la controversia, è riservata a noi soltanto. Turchi, indiani, persiani, cinesi, siamesi, giapponesi non la conoscono ancora, ma c'è ragion sufficiente che l'abbiano a conoscere a loro volta tra qualche secolo. Frattanto ha fatto meravigliosi progressi fra noi, particolarmente nei grandi eserciti composti di onesti mercenari educatissimi che decidono della sorte degli stati. Si può garantire che quando 30.000 uomini combattono in battaglia ordinata contro un esercito pari, ci sono circa 20.000 impestati per parte.
7: Mirabile cosa, disse Candido, ma ora bisogna guarirvi.
5: E come potrei?
6: potrei, disse Pangloss. Non ho un soldo, amico mio, e in tutta l'estensione del globo non c'è modo di avere un salasso o un clistere senza pagare o senza qualcuno che paghi per noi. Quest'ultimo argomento persuase Candido. Andò a tuffarsi ai piedi del suo caritatevole anabattista Giacomo e gli dipinse così compassionevolmente lo stato nel quale l'amico suo era ridotto che il brav'uomo non esitò ad accogliere il dottor Pangloss. Lo guarì a sue spese. Durante la cura Pangloss non perdette che un occhio e un'orecchia. Scriveva bene e conosceva perfettamente l'aritmetica. L'anabattista Giacomo ne fece il suo contabile

impensabile, ribatteva il dottore Guerzo, e i guai privati compongono il bene generale, così che più si sono guai particolari e meglio vanno le cose. Intanto che ragionava, l'aria s'oscurò. Dai quattro angoli del mondo soffiarono i venti e il vassello fu assalito da orribile tempesta in vista del porto di Lisbona.

0: Beatles sono una band inglese che consiglio sempre a tutti, anche a quell'amico di Mafalda a cui i Beatles non piacevano e quindi viene guardato con sospetto da tutti. Mi pare che fosse Manolito, quello con i capelli a spazzola, il piccolo imprenditore. È tempo di viaggiare come sempre, è tempo di concentrarsi, di ricordare, è tempo di capire. Questa settimana il nostro cane sciolto prosegue questa sua lunga e splendida serie di racconti di viaggio e nel farlo ci ricorda anche un amico caro che oggi ci ascolta da lontano, o forse da più vicino, chi lo sa. Ma che ci ascolti, io di questo sono sicuro, che ci senta.
1: Prima che i conquistadores storpiassero il nome, Tapachula si chiamava Tapalcoatl, cioè terra irrorata d'acqua. Un clima perennemente caldo e umido. Pianure con piantagioni di giganteschi alberi di mango, a perdita d'occhio. Ma soprattutto, ragazzi, caffè sulle alture, che attira silenti eserciti di raccoglitori dal Guatemala, che la frontiera è lì a pochi chilometri. È il mesto pellegrinaggio di braccianti che varcano il rio Suchiate, che si disperde nei mille rivoli delle fincas cafeteleras, a porre l'eterna domanda: «Señor, hai trabajo?» Sono i poveri più poveri dei poveri. Vengono qui in cerca di lavoro, nel paese che detiene il record di migranti verso la frontiera opposta, cioè l'America. Tapachula è detta la perla del Soconusco, dal nome di questa regione lussureggiante e feconda, all'estremo sud del Chiapas, che io Marco adoro. Lungo la strada che porta al vulcano Tacaná, colosso nero di lava che si staglia solitario sul panorama di un verde intenso, a cui vale la pena fare una sosta per conoscere un fatto poco noto nella travagliata storia ciapaneca. Al centro di un parco sorge una mastodontica villa in legno di mogano, dall'aspetto assurdo. Sembra un innesto di castello bavarese su base tropical imperiale. Questa era la dimora del padre di Eva Braun, stabilitosi qui molti anni prima che la figlia diventasse l'amante di Adolf Hitler, il bastardo. La sua tenuta era grande quanto una regione italiana e gli indios che vivevano qui erano considerate da Herr Braun sua proprietà, ovvero schiavismo assoluto, frustate e un colpo di pistola alla nuca al minimo accenno di insubordinazione. Poi, con la guerra mondiale, il presidente Lázaro Cárdenas approfittò della fittizia dichiarazione di belligeranza alla Germania per acquisire questi immensi territori coltivati a caffè e cacao e assegnarli ai contadini in frazionamenti. Ma neppure lui riuscì a scalfire lo strapotere delle famiglie terratenientes, che si sarebbero tenuti quasi tutto. Ancora oggi, alcuni discendenti dei tedeschi, coetanei di Braun e ammiratori di sua figlia, si riuniscono per brindare commossi alla ricorrenza del compleanno di Hitler. E io ribadisco ancora: bella roba, dico io. Tapachula ha il fascino particolare e insondabile della città di frontiera. La comunità cinese è molto più numerosa di quella tedesca, dove i diseredati centroamericani sgattaiolano a poco prima dell'alba in alberghi sordidi, mentre i benestanti guatemaltechi vengono a fare la spesa, quanto per gli incomprensibili cataclismi monetari dovuti a questo caos che chiamano beffardamente legge di mercato, la loro moneta, il quetzal, si ritrova avvantaggiata rispetto al peso americano. Assurdo, cioè non incomprensibile. E in giro non si vede un turista nemmeno per sbaglio. Comunque, peggio per gli assenti, perché non scopriranno mai l'immensa, infinita e deserta spiaggia sul Pacifico che è a mezz'ora da qui. Nonostante il passaggio di cocaina, che è a tonnellate, ragazzi. Si respira un'aria paciosa, le cose sembrano chiare e ben distinte. Il barrio obrero è il quartiere della malavita e le camionette della polizia fanno la ronda tutte intorno, senza neppure sfiorare il confine non segnato. Ma la violenza si consuma ogni notte ed è la più feroce e ripugnante, perché le vittime sono sempre gli ultimi della terra. Sono valanghe di clandestini immigrati che puntano su Tapachula nella speranza di salire su uno dei convogli ferroviari che raggiungono la frontiera nord. Sono 5.000 chilometri in varie settimane e poi ancora più su, fino a Los Angeles. Masse di affamati che sognano un lavoro a Gringolandia e vengono puntualmente ripulite da bande di assassini della peggiore specie. Queste sono formate da ex militari del Salvador o del Guatemala o da ex contracts antisandinisti. E quella chiuma sporca, residua della guerra che ha insanguinato il Centro America. Uno di loro è stato fermato dalla polizia e ha dichiarato che da ragazzo sono stato addestrato dai consiglieri nordamericani. Loro ci dicevano che per prima cosa bisognava terrorizzare il popolo. Per esempio, ogni volta che ammazzavo qualcuno, gli tagliavo un orecchio, infilandolo poi nella piastrina della catenina. Ben presto, in poco tempo, mi sono fatto una collana di orecchie e la sola vista serviva a spaventare i sovversivi. È così che volevano i miei superiori americani. I clandestini tentano di nascondere i pochi risparmi nelle cinture dei vestiti, indossando 5 o 6 camicie e 2 o 3 pantaloni per affrontare l'interminabile viaggio aggrappati al tetto dei vagoni ferroviario o tra i respingenti. In simili condizioni nessun bagaglio è trasportabile ed ogni avere lo si porta addosso, ma gli ex freedom fighter di Reagan e Bush conoscono bene questi trucchetti e arrivano al punto di spogliare gli immigrati che catturano, tagliuzzando ogni minimo brandello di stoffa, e se non trovano nulla stuprano le donne e uccidono gli uomini. Poi, con l'entrata in vigore del NAFTA, il trattato di tutt'altro che libero scambio di merci, gli USA hanno chiesto al Messico che freni il flusso di immigrati da Tapachula. In fondo, gli ex mercenari, oggi banditi, continuano a lavorare per gli interessi dello stesso padrone americano. Che è brutta razza che è quella. E allora, todo cambia, come diceva l'amico Massimo Uccelli, a cui dedico questo mio scritto. Per il Chiapas poi qualcosa sì è certo cambiato dai tempi di Eva Braun, ma la strada, ragazzi, la strada è ancora lunga prima di vedere l'alba. Meditate, popolo, meditate. Io, Marco, il cane sciolto.

0: Radio Estensioni è una trasmissione realizzata in collaborazione con Caritas Bologna, con la supervisione di Mauro Fabbri e il lavoro alla parte tecnica di Maria Teresa D'Ugento, Gabriele Evangelista e Sergio Fanti. Io sono Stefano Migliore e ora vado a dormire perché sono stanchissimo, ma mi addormento in compagnia della musica di Radio Città Fujiko, così sono più contento. Radio Estensioni torna giovedì prossimo, non temete, sempre alle ore 20. Buonanotte.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
0: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: for it.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Ambiente da Radio Città Fujiko.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

Un po' uovo, un po' uomo. Sodo ma non troppo. Sodo senza sodio. Un uovo, solo. Sodio un uovo che prese due noci e si fece uomo.

0: adesso insieme.
1: Si fa così.
2: È un bambino fortunato. È fortunato perché ha un papà che pensa a lui. Un papà che ha già portato 5 miliardi in Svizzera e altri continua a portarle, un po' per volta.
3: Ero lì in un'orgia, in mezzo a della gente che conoscevo poco e che non era molto attraente. Ero lì in un'orgia.

0: 18, sì, ma niente male. A me piace perché alla fine i due si sposano.
1: Ah sì, anch'io sono per il lieto fine, mica come quei film moderni lì che non si capisce assolutamente niente. In fondo sono un sentimentale. Scusi tanto, non ho mica visto le mie mutande.
2: C'è un buco qui nel muro. Sembra scavato dall'interno e l'intonaco è fresco. È lì. È lì. Quel maledetto è lì.
3: Signor. Signor. Non faccia così, la prego.
2: Mi vuole morta. Mi vuole distrutta, il demonio. Satana. Satana!

Ciao a tutti, amici di Uova Sode e Noci. Ogni giovedì sera alle 23 la trasmissione a cura di Riccardo Lolli, solo su Radio Città Fuscico.

0: è bellissimo, ma è incredibile, non ho mai visto i palloncini nel culo, mai in vita mia. È una sorpresa stupenda, ma guarda che roba, oh!
1: Ciao, io sono un'intelligenza artificiale e tu no, fai schifo, ma hai un grande vantaggio. Stai ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape di Lolli.

0: This is called the déjà vu experience.
1: Uova sode noci.
2: Prova con le uova sode e noci. Vedrai che piaci.
3: Conosci il teorema di sostenibilità del carciofo? È questo. La mamma pulisce i carciofi. I carciofi puliscono il fegato. Il fegato pulisce l'organismo. L'organismo pulisce i carciofi.
4: Ciao, sono Riccardo Lolli. Ero qua che flexavo le mie Air Max 97 e mi sono triggerato. Quasi quasi droppo una blastata bye ai friends del coxo. Buffo.
5: Katso merta, se herättää niin paljon tunteita. Katso merta, katso Olivia, katso päärynää. Toivottavasti hyvää säätä, keitettyjen munien keltuaisia. Katso saksanpähkinöitä ja kuka ottaa niiden paikan.

La luna di via Stalingrado illumina tutti i bambini nascosti in viale Masini. Deposito di locomotive contiene presenze aggressive e voci aggiuntive.

0: Porco qua, porco là, uomo sodo, mi hai innervosito. Per fortuna che ci sono le uova sode e noci, così non capisco più un cazzo fino a domattina alle 6.
1: Il bello delle uova sode e noci è che mentre ascolti hai le mani libere, puoi vitare, svitare, vitare, svitare. Ogni giovedì su Radio Città Fujiko.

Ciao amiche ed amici delle uova sode e delle noci. Sono un'intelligenza artificiale, cioè dai, in realtà non riesco a fare un cazzo, è per forza, non ho il pollice opponibile, fornisco solo i risultati più probabili. Probabilmente state ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape settimanale di Riccardo Lolli.

0: troppolitana.
1: Quando muori, brutto segno.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: Magica. Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Ho un amico di Volpiano, un fotografo. È un nostro amico immaginario, ma anche reale a volte. È immaginario condiviso in più occhi. È una